0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Gino Coppola, O primo amore.

0: Alessio e Emiliana Cantone. Dammi un'occasione.
1: Pronto?
2: Sono pazza di te.
1: Ma amo lei.
2: Ti prego, dammi un'occasione.
1: Il è tutto così. Va a morire a casa.
2: Ti richiamo.

canzoni napoletane. Nando De Marco e Stefania Lei, A colpa tua son io.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Franco Stacco ti

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, su sta diga ci sbagliato, a te credere sincero la ci fatto.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Maria Nazionale, ottobre del 43.
5: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scommisso, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte. E muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Clementina, guardando la luna.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Come si è fatto giù questo calore così? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono io che dico che si possa cantare una canzone a due luce, siamo con te.
2: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme Cumma.

0: Zoe, mo mi dici la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio,
3: bella. Canzoni napoletane.
4: Fabiana, io so gelosa e teppa.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
1: Quanta volte t'ho incontrato, con pazienza t'ho parlato, quanta volte che sta paura, ha fermato queste parole.
2: Quanta volte m'ha scedato, una cuscina m'ha abbracciato, quanta frase m'ha

0: canzoni napoletane.
1: Ma tu che sai, tu ci sei, che parlerà.
2: Nino D'Angelo, non napoletano.

0: Franco Moreno e Anna Merolla, Come te penso.
1: Dimmi che stai facendo.
2: Ti giuro.

0: Canzoni napoletane. Paola Pezzone, Iorno per Iorno.
1: Ma c'ho vienza casi tu.

0: Maria Nazionale, Scordame.
1: Scordame. Non mi entra in sto caso. Non mi entra in tuo vaso. Fammi andare via. Fammi andare.

0: Canzoni napoletane. Gigi Finizio, Scacco Matto.
1: Quando la notte ti incendia la mente e un pensiero non sveglia il ricordo e marcia sul cuore un nemico potente, la tua solitudine sarai un antico presagio che ormai ha già cambiato il tempo, non mi troverai.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, storie piccerelle.
2: Ci è fatta amore così.
3: Una sera tanto buffa.
2: Non te la viva sposa.
3: Siente mucho.

sento la tua luce, t'ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Traino, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Stefania Lai, Dimmela in faccia.

0: canzoni napoletane.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: l'anello amato. Mille pazzie.
1: Stasera noi ci stessi tutti insieme, amore mio. Con la grande voce stai dicendo una bucina. Gli arrivo che stai passando così tutta la vita mia. Perché se dice vero, mi distruggio bene mio.

Asa mangore di casi tutta vita mia. E da nessuno da rubata rindo coro mio. Io senza te, vorrei ogni momento ci musia. Ma tu fai finire lì, e vuoi spezzare il suo coro mio.

0: canzoni napoletane.
1: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
2: Stai ascoltando
3: la musica di Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Accompagna in ogni momento.
1: Ti fa compagnia. Anche quando ti senti solo.
0: È bella.
2: Bella.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: pensieri mie, stai sempre tu. Se tu che mi sai fare sto cielo tu. Essi ogni partezza a te, Davide, Davide che me ne facessi me, che me ne facessi.
1: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Ida Rendano, a Capa Iucore.

0: canzoni napoletane.
1: Anthony, sta innamorata.
2: Certo

0: canzoni napoletane. Andrea Sannino, 100 rose.
1: 100 rose fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno vento, ma può far studare.

canzoni napoletane. Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Esce Sole.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

bella radio, bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Daniele De Martino, Pemme tu si l'amore. Dentro di

ci ha messo 3 minuti a scrivere le parole di sta canzone. Perché pensando a te, parlo più facile sto cuore. Ma ricordi che la vecchia canzone al telefono quanti voti me l'hai fatto cantare? Forse è stato signor destino, perché grazie a quelle parole, stasera sto cacca.

canzoni napoletane. Checco Dani, senza noie.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.
0: Nico Desideri, I Desideri e Clementino, Made in Napoli. Musica guaglione!

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Tommy Riccio e Anthony, tu non ti a perdere.
2: Non ci stanno più sparare.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Rosario Miraggio, non vivo.
2: Ti cancellerei se non fossi chiuso in questa trappola dalle abitudini. Se potessi innamorarmi ancora senza avere sintomi, non impazzirei, non illuderti.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Bella. Canzoni napoletane.
5: Ciro Rigione. Lisa.

0: noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
5: Accendi Bella.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Gianni Bezzosi, tutto ok.
1: Sono rimasto da solo, senza un poco di affetto. Sono pure in affitto e non pago da mesi, chissà come farnisce. Pure cana capito, perciò se ne aiuto. Non mangiava e beveva, si era quasi esaurita,

0: Come deve andare? Immaginate voi, miei cari amici. Oggi come oggi, che era? Quando ci sta guaiato. Un padrone di casa, la luce, l'affitto, la spesa. Euro da ci ha rovinato. La gente dice come va? E come va? Tutto ok, tutto ok.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 8:01. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 sono rimaste ferite in un attacco avvenuto contro l'aeroporto di Riyadh, secondo quanto reso noto dall'autorità per l'aviazione civile saudita. La vittima è un residente pakistano, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. L'attacco ha inoltre provocato danni materiali, i cui costi sono attualmente in fase di valutazione. È morta all'età di 96 anni la cantante Wilma De Angelis, interprete di brani celebri come Nessuno, Quando vien la sera e Patatina. La notizia della scomparsa è stata resa nota dal nipote Fabio De Angelis attraverso un post pubblicato su Facebook. È scattato oggi uno sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, con una mobilitazione che coinvolge anche i lavoratori dell'indotto. I sindacati hanno motivato la protesta, sottolineando la mancanza di prospettive per il futuro. Il servizio europeo Copernicus ha reso noto che lo scorso settembre è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, preceduto soltanto da quello del 2023. Si tratta inoltre del secondo mese consecutivo in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi i livelli preindustriali, in un contesto segnato dal rafforzamento delle condizioni di El Niño. Una donna di 33 anni, Greta Astarita, residente a Piano di Sorrento, è deceduta all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia insieme alla bambina, che portava in grembo al 7° mese di gravidanza. La tragedia si è consumata nel giro di poche ore, a seguito di un primo accesso al pronto soccorso per forti dolori inguinali, seguito dalle dimissioni e da un successivo ricovero in condizioni gravissime. Sofia Donadio e Francesca Nota sono tornate a parlare della loro vita dopo il rogo di Crans Montana, raccontando in televisione che tornare a scuola è stato bellissimo, pur ammettendo che riprendere la quotidianità non è affatto semplice. Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, e che ha visto il coinvolgimento di un'automobile e di una motocicletta. A perdere la vita è stato il conducente della moto, mentre la ragazza che viaggiava con lui è stata soccorsa e trasportata in ospedale con l'elisoccorso insieme ai 3 occupanti dell'auto, affidati alle cure dei sanitari del SUEM 118. Il personaggio televisivo ed ex agente fotografico Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato sabato pomeriggio sotto la sua abitazione a Milano, nella zona di Piazzale Dateo. 6 persone lo hanno accerchiato puntandogli contro un cacciavite e sottraendogli 2 orecchini e 2 collanine, prima che la vittima chiamasse il 112 per raccontare l'accaduto ai carabinieri della compagnia Monforte. In Cile si registra un calo della popolarità del presidente José Antonio Kast, la cui gestione viene disapprovata dal 64% dei cittadini secondo i dati di un sondaggio. La sfiducia dell'opinione pubblica è legata alle difficoltà economiche, a un tasso di disoccupazione salito al 9,6% e ai disastri climatici che hanno colpito gran parte delle regioni del paese. Nel corso di una trasmissione televisiva, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha sostenuto la necessità di larghe intese e di un campo unitario per vincere le competizioni elettorali, sottolineando come si stia erroneamente confondendo la figura del moderato con quella del progressista. Sempre in merito al dibattito politico, Silvia Salis ha aggiunto che al popolo progressista non interessa nulla delle primarie e che i cittadini sono piuttosto scorciati nel vedere discussioni interne mentre le famiglie italiane iniziano a rateizzare la spesa settimanale. Sono oltre 700 i morti sul lavoro registrati da gennaio a oggi, accompagnati da quasi 400.000 denunce di infortuni e 75.000 malattie professionali. L'ANMIL ha diffuso questi dati drammatici basandosi sulle rilevazioni dell'INAIL, ribadendo la necessità di introdurre il reato di omicidio e sottolineando come il fenomeno continui a rappresentare una drammatica emergenza nel paese. Stellantis ha presentato in anteprima mondiale a Parigi, alla vigilia del Salone dell'Automobile, 6 concept car che delineano la strategia del gruppo in vista del 2030. Tra i modelli svelati figurano la reinterpretazione elettrica della Citroën 2CV, la sportiva Alfa Cuore Rosso e la Peugeot RC Vision. Il designer di Stellantis ha sottolineato come il futuro dell'automobile debba necessariamente unire un design audace a soluzioni innovative e accessibili, puntando su una gamma che al Salone parigino espone oltre 60 veicoli complessivi. Per lo sport in Brasile, il Corinthians, attualmente in crisi e alla ricerca di soluzioni per evitare la retrocessione, ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra alla stella olandese Clarence Seedorf. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella
9: Radio. Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì di nuovo variabilità sulle nostre regioni del sud per l'arrivo di un minimo di bassa pressione dopo una mattinata sostanzialmente stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso. Entro pomeriggio tornerà l'instabilità anche sulla Sicilia, aumenterà il rischio di qualche pioggia o rovescio localmente anche intenso, più probabile questi fenomeni sulla parte settentrionale della regione, quindi lato tirrenico e ovviamente anche le zone interne montuose. Meno coinvolta la parte a sud, quindi la costa meridionale della Sicilia. I venti, per concludere, di nuovo in rinforzo dai quadranti settentrionali tramontana e maestrale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
9: Bella Radio.

0: Canzoni napoletane. Nando De Marco, Mille chiamate.
1: Pronto?

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

coglione a questa cura. Ma fu capita oggi è sesso non è amore. Se non giocate lo usate per mezz'ora e non riesce a capire, o ora non ci sta. Ma la giostra dei bambini.

0: mostro di bambola. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Radiofonico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Canzoni napoletane.
6: Gianni Fiorellino. Simmo una cosa sola.
7: Tu prometti.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare vendere in Eurofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
7: Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che tu vedi che sono contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dice una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Canzoni napoletane.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposato, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Sono le 9:01.
10: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì di nuovo variabilità sulle nostre regioni del sud per l'arrivo di un minimo di bassa pressione dopo una mattinata sostanzialmente stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso. Entro pomeriggio tornerà l'instabilità anche sulla Sicilia, aumenterà il rischio di qualche pioggia o rovescio localmente anche intenso, più probabile questi fenomeni sulla parte settentrionale della regione, quindi lato tirrenico e ovviamente anche le zone interne montuose, meno coinvolta la parte a sud, quindi la costa meridionale della Sicilia. I venti, per concludere, di nuovo in rinforzo dai quadranti settentrionali tramontana e maestrale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
4: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone. Sempre.

0: sicurezza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.
7: Sono solo.

canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

va a fare spese, state a corte, mi salire. Come fa freddo stasera? Non ti vesti leggero, che figlio subito un raffreddore. E se stai malato, chi che ti ha pazienza e sta vicino a te? Come faccio io? Come sono scemo che ti voglio bene ancora? Tu scrivo sempre pure in te canzoni, che ci ha cattato pure un regalo per Natale.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park. Il divertimento non ha età. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 10 e un minuto.
7: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Cominciano oggi, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo Giuseppa Zampino, gli interrogatori preventivi dei 9 indagati dell'inchiesta per corruzione, che vede coinvolto l'avvocato e docente universitario Gaetano Armao, già vicepresidente della Regione Siciliana. L'impresa sociale guidata da Antonio Perdichizzi, attiva in Sicilia, è l'unica realtà italiana e del Sud Europa a essere citata tra i casi esemplificativi nel rapporto della Commissione Europea sulle imprese a impatto, grazie a una rete di oltre 100 organizzazioni che collaborano per creare opportunità e contrastare l'emigrazione giovanile. A Mister Bianco, a partire da lunedì 12 ottobre, cambierà l'organizzazione della raccolta differenziata, in seguito all'avvio del nuovo appalto per la gestione dei servizi di igiene urbana, che introduce le prime novità per le utenze domestiche e una diversa distribuzione dei giorni di conferimento. Restiamo a Catania, dove si registra una profonda criticità nella sanità pubblica, legata alla presenza di una risonanza magnetica salvavita rimasta spenta per un intero anno, evidenziando il divario tra i servizi pubblici e quelli privati. Sempre a Catania, prosegue la mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento Pfizer, con una vertenza che entra in una fase decisiva. I sindacati hanno approvato un programma di iniziative e avanzano la richiesta di un intervento del governo per salvaguardare i livelli occupazionali e il futuro del sito produttivo. Il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, ha deciso di non autorizzare i festeggiamenti in onore di San Daniele, dopo che gli organizzatori dell'evento avevano proposto la partecipazione di un cantante neomelodico che si era vantato dei propri concerti con i Boss. Dal 15 al 18 ottobre, il Cinema Lux di Messina ospiterà la 7ª edizione del Cineclub dei Piccoli, il festival cinematografico diretto da Francesco Torre e promosso dall'associazione ArcNoa, realizzato con il contributo della Regione Siciliana. Per lo sport il Catania continua la propria marcia e conferma il momento positivo, imponendosi sul campo dell'Altamura con una prova autorevole, indirizzando la gara già nella prima frazione di gioco e conquistando il terzo successo consecutivo che vale il rafforzamento del quarto posto in classifica. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì di nuovo variabilità sulle nostre regioni del sud per l'arrivo di un minimo di bassa pressione dopo una mattinata sostanzialmente stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso. Entro pomeriggio tornerà l'instabilità anche sulla Sicilia, aumenterà il rischio di qualche pioggia o rovescio localmente anche intenso, più probabile questi fenomeni sulla parte settentrionale della regione, quindi lato tirrenico e ovviamente anche le zone interne montuose, meno coinvolta la parte a sud, quindi la costa meridionale della Sicilia. I venti, per concludere, di nuovo in rinforzo dai quadranti settentrionali tramontana e maestrale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Giusy Attanasio. Chiama me amore.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Sai che hai amore per te, ridami, ridami, e tu vai pazzo con me, cuore mio, cuore.
0: Nando Mariano, More per te.

0: canzoni napoletane.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Gianni Fiorellino. Non è capito niente a me.
4: Quando sto solo con me, apro il discorso su te.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lascia andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: E buongiorno, arriva il buongiorno anche per quest'oggi qui su Bella Radio con il buongiorno bella gente fino a mezzogiorno. Oggi è il 12 di ottobre, già dal 2026. Va bene, ci siamo, è lunedì, quindi cominciamo questa nuova settimana insieme a me, come sempre, come tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì ci sono dei numerini da formulare, lo 095 8739 658 e il 388 8292 885. Ormai lo sapete cosa fare, uno serve per i messaggi, l'altro invece per chiamare proprio qui in diretta su Bella Radio.
3: Al chiaro di luna sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
4: Canzoni napoletane.
5: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
2: E ci siamo, allora, va bene, dai che ci siamo, quindi io direi proprio di andare subito con le vostre telefonate, dai, non facciamo aspettare nessuno, non perdiamo tempo in altre cose e andiamo subito con qualche telefonata. Il numerino è quello 095 8739 658, mentre invece per mandare i vostri messaggi, lo ripeto ancora una volta, 388 82 92 885. Allora sentiamo un po' chi abbiamo al telefono. Pronto? Pronto?
6: Buongiorno bella radio.
2: E buongiorno, è andata via la voce. E buongiorno. Sì, dai, come va? Come stai, Franco? Tutto bene?
6: Tutto a posto.
2: Cominciamo questa nuova settimana insieme. E allora, dimmi tutto.
6: E allora, facciamo due salutini che poi devo andare.
2: Va bene. Andiamo, dai.
6: E allora,
2: andiamo con i saluti, dai.
6: WhatsApp di Bella Radio.
2: Assolutamente, sì.
6: Mio cognato Leonardo.
2: Sì.
6: Gaetano da Gravina.
2: Sì.
6: Il beneficio delle meraviglie.
2: Sì.
6: Che fare famiglia.
2: Sì.
6: Franco da Assisa.
2: Sì.
6: Benissetto, tutti quelli che ascoltano Bella Radio.
2: Ok.
6: Se mi fai ascoltare gentilmente Francesco Corona. E poi.
2: Va bene, adesso vediamo, ok?
6: Grazie Milena, una buona giornata.
2: E buona giornata. Va bene, salutiamolo il nostro amico Franco. Ecco, andiamo avanti, la nostra puntata, dai, 095 8739 658. Pronto? Sì. Hello, Francesco, dopo Franco arriva Francesco. Ok, è sempre
7: Stai?
2: Bene, qui tutto bene. Allora, dimmi tutto, caro, dimmi.
7: Niente, io voglio fare dei salutini. Saluto Napoli Fish.
2: Sì.
7: Poi saluto quella che ha fatto ieri sera in via Plessida, non mi ricordo, inaugurazione.
2: Non c'è bisogno che menzioni tutte le cose.
7: Se mi fai ascoltare una bellissima canzone di Corrado.
2: Mamma mia. Corrado, va bene, ok. Mettiamo Corrado. D'accordo.
7: Una buona giornata.
2: Ciao, Francesco, ciao. Va bene, allora sì, e poi, e poi, e ancora, e poi.

0: Ed era lui, era Francesco Corona, e questa è la sua ultimissima canzone. Una canzone proprio nuova, nuova, nuova, uscita da poco, poco, poco. Pronto, buongiorno, con chi parlo?
1: Buongiorno, mi bello piano.
0: Ciao cara, come va la nostra Steffi? Tutto bene?
1: Mi sento piano, Milena.
0: Tu mi senti piano, io ti sento forte.
1: Sento piano.
0: Tu senti piano? Beh, mettiti il telefono nell'orecchio.
1: Sento piano, Milena.
0: Cosa vuoi che ti faccia? Chiudi, allora, chiudi e chiama di nuovo. Chiudi e chiami di nuovo. Possibilmente è il suo telefono che non va. E allora, perché io mi sento abbastanza forte. Lei mi sente piano, ma io mi sento abbastanza forte. E allora, 095 87 39 658, il nostro numerino telefonico. Mi senti? Pronto?
1: Buongiorno,
0: mi senti?
1: Milena, sono Steffi, Milena.
0: Stavolta mi senti?
1: Sì, era sì.
0: Ecco, era la chiamata che non era, insomma, dovevi richiamare, si era imballata.
1: Allora,
0: dimmi, dimmi.
1: La radio, mio marito è grandissimo.
0: Va bene.
1: Mi viene a cantare Tamo Tamo.
0: Tamo Tamo, va bene. Ti salutai.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao,
1: Milena.
0: Ciao, cara, ciao.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Revisione in scadenza.
0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Sono le 11:02.
6: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì, di nuovo variabilità sulle nostre regioni del sud per l'arrivo di un minimo di bassa pressione, dopo una mattinata sostanzialmente stabile con cielo poco, parzialmente nuvoloso. Entro pomeriggio tornerà l'instabilità anche sulla Sicilia, aumenterà il rischio di qualche pioggia o rovescio, localmente anche intenso, più probabile questi fenomeni sulla parte settentrionale della regione, quindi lato tirrenico e ovviamente anche le zone interne montuose. Meno coinvolta la parte a sud, quindi la costa meridionale della Sicilia. I venti, per concludere, di nuovo il rinforzo dai quadranti settentrionali tramontana e maestrale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica. C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: E ci sono. Buongiorno belli, buongiorno. Pronto, buongiorno, con chi parlo?
1: Pronto,
0: abbiamo Pippo. Ma benvenuto, Pippo. E Pippo non lo sa?
1: Stavo preoccupando perché tu sei in diretta, poi non ci sei stato più.
0: Vabbè, qui insomma, sai, quando
1: ogni tanto capita qualche imprevisto.
0: Capitano gli imprevisti, capita che arriva qualcuno, capita che c'è qualcosa in mezzo, capita quello e capita quell'altro. Va bene, tu come va? Tutto bene, sì?
1: Non ci siamo, io non ci sono stato a raccogliere le castagne perché era brutto.
0: Perché? So. Il tempo era brutto, vabbè.
1: Non so se ci sono state Antonino, Antonino, perché oggi sono a casa e ho voluto.
0: Va bene, dai. Vuoi fare qualche salutino? Facciamo qualche
1: per pomeriggio, per farle, perché i miei amici ci sono state e l'hanno portato un po'.
0: Ok, facciamo qualche salutino, dai.
1: Salutiamo a Bergatta, a Sangolo Calogio, a Sangolo della Svizzera, a Secchi, a tutti.
0: Quelle va bene.
1: Napoli Svizzera, Salvo, Marilla, perché ha molto tempo che non lo sento e lo saluto.
0: Va bene. Ok, io ti auguro una buona giornata.
1: Dimmi. La canzone Esageratamente, che mi piace.
0: Esageratamente, va bene.
1: Va bene, ti saluto Milena.
0: Ti saluto, ciao, alla prossima. Ciao. 095 87 39 658, per andare in diretta qui su Bella Radio, ovviamente con le vostre telefonate, è ovvio, no? Pronto, con chi parlo? Ci sei? Ha avuto paura, ha chiuso. Va bene, io direi di andare subito in musica. Esageratamente, sì, eccola che arriva.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ci sono, ancora buongiorno, ancora buongiorno, ancora benvenuti, belli. E allora andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i vostri messaggini. Questa è Bella Radio, è Bella Radio Canzoni Napoletane, quindi sentiamo un po' chi abbiamo qui tramite i nostri messaggi. 388 292 885.
1: Sono Giusy, un diamo tanto a mio marito Davide, alla nostra principessa Noemi che adoriamo.
0: Sì.
1: Voglio dedicare una canzone a mio marito, quella di Giusy Attanasio, Buongiorno amo. Tutta per te, amore mio, e un bacio grande grande grande alla mia Noemi.
0: Bene, sì, e ciao anche a te. E poi abbiamo il buongiorno con buon inizio settimana da parte del mio segretario Salvuccio Viscuso, che dice: ma che succede domani? Come domani? Perché oggi è buongiorno, aspetta, ma che è? Che cosa hai scritto? Domani è sabato, domani è martedì. Va bene, Salvuccio Viscuso dice: saluto Bella Stella, signora Santina, Gian Piero Napoli, Roberto, Sebastiano Toro e ancora Antonio Mascali, la signora Dorotea, mia cugina Antonio Carruba con moglie e figli, grazie e buon proseguimento e buon programma. Saluto anche Stefi e Francesco Calogero. Bene, e ciao anche a te mio caro, il nostro segretario, il mio in particolare. Sentiamo questo.
2: E buongiorno dalla Svizzera Franco, che saluta a Franco, Francesco, Salvatore, Steffi, a Beggiazza, la signora De Pachino, la pizzeria, il forno delle meraviglie.
0: Oh.
2: E un grandissimo abbraccio a Milena.
0: Grazie.
2: E allo chef Mabilla, che non si fa sentire mai.
0: Grazie. Che
2: comunque
0: non...
2: gli auguriamo pure una buona giornata.
0: Ma sono mesi ormai.
2: Milena, se mi potresti mettere Stelle Rucielo.
0: D'accordo.
2: Grazie, vi auguro una buona giornata dalla Svizzera.
0: Sentiamo quest'altro.
3: Ciao Antonella, ti auguro buon pranzo.
0: Ma già l'abbiamo sentito il Calogero, eh? Ciao, sono Elisa Ricciardi, saluta mia zia Natalina dalla nipote Elisa e tutta la mia famiglia. Ma certamente che te la salutiamo, mia cara, ma certamente. Ma sì, intanto arriva Giusy Attanasio con Buongiorno amo qui su Bella Radio, è la canzone che lei vuole dedicare al marito, ed eccola qui che arriva.

Atanasio con Buongiorno Mo. Siamo insomma giunti quasi alla fine, perché insomma adesso ci dobbiamo salutare, sono le 11:52 minuti. Devo leggere il messaggino che ha mandato Salvuccio Viscoso, che dice: volevo dirti che le giocate a carte le devi fare di sabato sera, che poi se giochi la domenica, insomma, va a finire che lunedì mattina, insomma, arrivi tardi, non ti alzi, ecco. Non giocare a carte di domenica sera. Va bene, ok, d'accordo, se no poi arrivo tardi lunedì mattina, va bene. Seguirò i tuoi consigli, segretario. Il segretario ha ragione, eh? Allora che segretario è? Va bene, allora devo salutare anche Bella Stella Loredana. Lori, ecco, mi dice: per favore mi saluti tutti quelli che mi salutano, buon inizio settimana anche da parte mia, ciao tesoro, ti mando un bacio grande grande. Guarda, voglio salutare anche Lia da Caltanissetta, la bella Liuccia, la nostra amicuccia Liuccia. Liuccia, ti mando un bacio, bella mia, ma che fai? Tutto a posto? Oh, mandiamo un bacio a Lia, sempre sintonizzata. Lei lì da Caltanissetta ci segue sempre in TV, grazie all'app. Perché lei, oh, ma che vi credete? Lia è una di quelle che ci tiene, ma ci tiene alla grande. Troppissimo, lei sa usare benissimo, lei ha internet a casa. Ecco, collegato televisore ad internet. E ci segue appunto dal suo televisore, ci guarda da casa sua, da Caltanissetta. Brava Lia, così si fa. Ecco, gli mando un grande bacio a Lia. E poi devo salutare anche gli amici di Sciacca, è ovvio, no? Dall'obbistica della ceramica di Sciacca. Buongiorno miei cari, saluto la famiglia Patanè al lavoro lì nella loro bella, nel loro bello ufficio, che fanno delle cose strepitose. Volevo salutare anche Tony D'Antoni, buongiorno al suo patronato, ciao Tony. E poi tutti quelli che ci seguono sempre tutti i giorni, buongiorno belli, Santina, la Napoli Fish. Volevo salutare anche un ristorante fantastico che è il Nespolo, dove si mangia strepitosamente bene. Se avete voglia di fare un pranzo a base di pesce o una cena a base di pesce, io vi consiglio sempre il Nespolo ad Aci Trezza. Andate ad Aci Trezza perché è il posto giusto per mangiare bene, ecco, e pagare poco, 28 euro un pranzo completo, così come sentite la pubblicità, perché è tutto vero, è tutto vero. Va bene, mi pare di aver detto tutto. Il Forno delle Meraviglie, saluto tutti, saluto anche Francesca, la cugina di Santina, ciao Francesca. Chiudiamo con Lunatica, Gianni Vezzosi. Tra poco sentiremo anche Gioele Spadaro con la sua nuova canzone che porta come titolo Tre Rose, e poi tutto il resto. A voi tutti come sempre baci, bacini e bacio, e vi do appuntamento a domani, martedì, qui su Bella Radio, con tanti baci, sì, baci per tutti. Ciao, a domani.

0: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio.
3: Sono le 11 e 59 minuti. News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La segreteria della Wilm di Catania, insieme ai direttivi territoriali e di fabbrica, è intervenuta sulla vertenza dello stabilimento Pfizer per denunciare il rischio di un grave disastro occupazionale e sociale, ribadendo l'impegno a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie. Sempre a Catania, la mobilitazione nello stabilimento farmaceutico prosegue con un programma di iniziative sindacali già approvato dai dipendenti, mentre i rappresentanti di categoria chiedono un intervento diretto del governo per salvaguardare i livelli occupazionali e il futuro del sito. Restiamo in capoluogo etneo, dove all'Hotel Nettuno si sono conclusi i lavori del 15° congresso SAIMES, un appuntamento dedicato alla cardiologia senza confini, che ha rilanciato la necessità di una stretta collaborazione tra specialisti del territorio e medici ospedalieri per una cura sempre più incentrata sul benessere del paziente. Dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali arriva intanto un nuovo avviso, rivolto ai distretti socio-sanitari dell'isola, per promuovere la cultura del rispetto e potenziare le reti territoriali impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Ancora a Catania, si registra una situazione di forte disagio nella sanità pubblica, legata alla presenza di un macchinario salvavita, nello specifico una risonanza magnetica, che risulta inspiegabilmente spento e inutilizzato da un anno. Sempre nel capoluogo etneo, il comandante della Polizia Municipale ha avviato verifiche interne dopo il ritrovamento del verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico elevato nei confronti della cantante Luna Spina Caruso, la cui vicenda era finita nei giorni scorsi al centro di una denuncia. Sull'Etna, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un incremento dell'attività vulcanica, caratterizzato da un forte degassamento al cratere di Nord-Est e da un progressivo aumento del tremore sismico. Sul fronte dei controlli fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha acceso i riflettori sul patrimonio immobiliare in Sicilia, dove entro il mese di dicembre sono attese oltre 3.000 comunicazioni nell'ambito di una nuova operazione di verifica catastale. I vigili del fuoco sono intanto intervenuti per portare a termine il salvataggio di un piccione rimasto accidentalmente impigliato in un cavo elettrico. Spostandoci a Palermo, l'arrivo di un veloce fronte instabile in discesa dal nord Europa porterà nelle prossime ore un breve peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della nuvolosità e l'arrivo di piogge sparse prima di un nuovo miglioramento. Sempre nel capoluogo siciliano, un cittadino ha segnalato una situazione di grave disagio vissuta al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, dove sarebbe stato dimesso nel corso della notte, senza essere sottoposto agli accertamenti necessari per chiarire l'origine di forti dolori alle gambe. In provincia di Messina, l'ultima edizione dell'Indice sulla criminalità pubblicata dal Sole 24 Ore colloca il territorio ai primi posti in Italia per numero di omicidi volontari denunciati, un dato che risente anche del peso dei sinistri stradali. A Contessa Entellina, l'amministrazione comunale ha avviato un nuovo intervento di riqualificazione urbana che prevede la piantumazione di 300 nuovi alberi, tra cui ulivi adulti e altre specie della tradizione locale, per valorizzare gli spazi pubblici e migliorare la sostenibilità ambientale. A Floridia, in provincia di Siracusa, tutto è pronto in Piazza del Popolo per la nona edizione del festival letterario Libri in Piazza, la manifestazione culturale che nel prossimo fine settimana vedrà la partecipazione di case editrici, librerie e associazioni del territorio. Per lo sport, il tecnico Emilio Longo ha analizzato in sala stampa la situazione del Catania, invitando la squadra a mantenere alta la concentrazione, a staccarsi momentaneamente dai risultati positivi e a scendere in campo al meglio, in vista della prossima e delicata trasferta sul campo della capolista Potenza. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
5: Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì, di nuovo variabilità sulle nostre regioni del sud per l'arrivo di un minimo di bassa pressione, dopo una mattinata sostanzialmente stabile, con cielo poco, parzialmente nuvoloso. Entro pomeriggio tornerà l'instabilità anche sulla Sicilia, aumenterà il rischio di qualche pioggia o rovescio, localmente anche intenso, più probabile questi fenomeni sulla parte settentrionale della regione, quindi lato tirrenico e ovviamente anche le zone interne montuose. Meno coinvolta la parte a sud, quindi la costa meridionale della Sicilia. I venti, per concludere, di nuovo in rinforzo dai quadranti settentrionali tramontana e maestrale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
7: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Sei un artista neomelodico?
3: È uscito il tuo nuovo album?
4: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
5: Bella Radio.
3: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
5: Bella.
2: 330 670 894.
6: Bella. Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
7: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
8: Revisione in scadenza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.

0: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
1: 342 64 18 410.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Oh, Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Gianni Celeste. Clementino e Mirko Miro. Stella do cielo.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
5: Quando in fondo basta tu. Fare tutto più facile. Quando i voda voglia a te, pure si sta ma appiccicata. E tu dici non parla più.

0: ti arrendi.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
2: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
2: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
2: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
4: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
6: Radio. Canzoni napoletane.
7: Giovanna Desio, perdutamente e te.

Canzoni napoletane. Giovanna De Sio e Leo Ferrucci, Come t'amo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane. Paola Pezzone. Nu bene esagerato. Ma come?

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
8: Le più richieste del giorno.
7: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
8: Bella Combination.
7: Posizione numero 15.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

Allora, la storia è questa. Io vengo dalle fogne. Questo lo so. Non ho istruzione. Ma va bene così. Ho vissuto per le strade. Sono venuto a contatto con la gente.

Compilation, posizione numero 12. Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuto a te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.
6: Stefania Lei, Si occorre sceglie.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Combination. Posizione numero 5.

0: Luciano Caldore, il solito B&B.
1: Un secondo cellulare, o lascerin da macchina per non rischia. Ci sentiamo fino a quando arriva sotto casa e poi la già studiata. Quando scingo io una roba,

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Gianni Fiorellino, Simona Cosa Sola.
2: Tu prometti

0: Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 14 in punto.
10: News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La segreteria della UILM di Catania, insieme ai direttivi territoriali e di fabbrica, è intervenuta sulla vertenza dello stabilimento Pfizer per denunciare il rischio di un grave disastro occupazionale e sociale, ribadendo l'impegno a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie. Sempre a Catania, la mobilitazione nello stabilimento farmaceutico prosegue con un programma di iniziative sindacali già approvato dai dipendenti, mentre i rappresentanti di categoria chiedono un intervento diretto del governo per salvaguardare i livelli occupazionali e il futuro del sito. Restiamo in capoluogo etneo, dove all'Hotel Nettuno si sono conclusi i lavori del 15° congresso SAIMES, un appuntamento dedicato alla cardiologia senza confini, che ha rilanciato la necessità di una stretta collaborazione tra specialisti del territorio e medici ospedalieri per una cura sempre più incentrata sul benessere del paziente. Dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali arriva intanto un nuovo avviso, rivolto ai distretti socio-sanitari dell'isola, per promuovere la cultura del rispetto e potenziare le reti territoriali impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Ancora a Catania, si registra una situazione di forte disagio nella sanità pubblica, legata alla presenza di un macchinario salvavita, nello specifico una risonanza magnetica, che risulta inspiegabilmente spento e inutilizzato da un anno. Sempre nel capoluogo etneo, il comandante della Polizia Municipale ha avviato verifiche interne dopo il ritrovamento del verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico elevato nei confronti della cantante Luna Spina Caruso, la cui vicenda era finita nei giorni scorsi al centro di una denuncia. Sull'Etna, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un incremento dell'attività vulcanica, caratterizzato da un forte degassamento al cratere di Nord-Est e da un progressivo aumento del tremore sismico. Sul fronte dei controlli fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha acceso i riflettori sul patrimonio immobiliare in Sicilia, dove entro il mese di dicembre sono attese oltre 3.000 comunicazioni nell'ambito di una nuova operazione di verifica catastale. I vigili del fuoco sono intanto intervenuti per portare a termine il salvataggio di un piccione rimasto accidentalmente impigliato in un cavo elettrico. Spostandoci a Palermo, l'arrivo di un veloce fronte instabile in discesa dal nord Europa porterà nelle prossime ore un breve peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della nuvolosità e l'arrivo di piogge sparse prima di un nuovo miglioramento. Sempre nel capoluogo siciliano, un cittadino ha segnalato una situazione di grave disagio vissuta al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, dove sarebbe stato dimesso nel corso della notte, senza essere sottoposto agli accertamenti necessari per chiarire l'origine di forti dolori alle gambe. In provincia di Messina, l'ultima edizione dell'Indice sulla criminalità pubblicata dal Sole 24 Ore colloca il territorio ai primi posti in Italia per numero di omicidi volontari denunciati, un dato che risente anche del peso dei sinistri stradali. A Contessa Entellina, l'amministrazione comunale ha avviato un nuovo intervento di riqualificazione urbana che prevede la piantumazione di 300 nuovi alberi, tra cui ulivi adulti e altre specie della tradizione locale, per valorizzare gli spazi pubblici e migliorare la sostenibilità ambientale. A Floridia, in provincia di Siracusa, tutto è pronto in Piazza del Popolo per la nona edizione del festival letterario Libri in Piazza, la manifestazione culturale che nel prossimo fine settimana vedrà la partecipazione di case editrici, librerie e associazioni del territorio. Per lo sport, il tecnico Emilio Longo ha analizzato in sala stampa la situazione del Catania, invitando la squadra a mantenere alta la concentrazione, a staccarsi momentaneamente dai risultati positivi e a scendere in campo al meglio, in vista della prossima e delicata trasferta sul campo della capolista Potenza. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
10: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì, nuova accentuazione dell'instabilità sulla Sicilia per il passaggio di un minimo di bassa pressione nella seconda parte del giorno. Mattinata sostanzialmente stabile e di bel tempo, poi dal pomeriggio aumenterà l'instabilità con qualche pioggia o rovescio più probabile sulla parte centro-settentrionale della regione. Venti nuovamente in rinforzo di maestrale da nord-nord-ovest. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
15: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
16: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
15: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
16: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche. Perché la protezione viene prima di tutto.
15: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
16: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
17: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: sbagliato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella radio,
2: bella canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Maria Nazionale. Scalinatella.

Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Nancy Coppola. Nuie sulle amanti.
6: Passo sul

canzoni napoletane. Andrea Sannino, feat. Neri per caso. No poco e te.

0: Canzoni napoletane. Franco Ricciardi, Portami a mare.
1: Dim

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Sono le 15 e un minuto.
5: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì, nuova accentuazione dell'instabilità sulla Sicilia per il passaggio di un minimo di bassa pressione nella seconda parte del giorno. Mattinata sostanzialmente stabile di bel tempo, poi dal pomeriggio aumenterà l'instabilità con qualche pioggia o rovescio più probabile sulla parte centro-settentrionale della regione. Venti nuovamente in rinforzo di maestrale da nord-nord-ovest. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Neo Melodica. Bella
2: Radio. Ovvero.
3: Valeria Giuffrida. Taggio cancellato.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Angelo Cavallaro, Pesce d'Aprile.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 e 2 minuti. News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Napoli, nella movida di piazza Vanvitelli, un uomo di 50 anni è stato pestato da un branco di ragazzini ed è stato successivamente investito da un camion dei rifiuti, riportando lesioni tali da rischiare l'amputazione di una gamba. Al Salone di Parigi, il responsabile dei brand Fiat e Lancia di Stellantis ha annunciato che si sta lavorando allo sviluppo di un secondo modello da produrre a Mirafiori, un'auto molto piccola e competitiva che arriverà prossimamente sul mercato. Nel territorio comunale di Urzulei proseguono le operazioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con i vigili del fuoco impegnati a liberare una grotta dai detriti per trarre in salvo uno speleologo rimasto bloccato. A Cosenza la polizia ha fermato il fratello di uno dei presunti responsabili della strage di Amendolara, dove 4 braccianti erano stati chiusi in un'auto e bruciati vivi, accusandolo di aver continuato a pretendere denaro dai lavoratori sfruttati. Il Tribunale di Bari ha disposto nuove indagini su una bambina morta all'età di 18 mesi a causa delle conseguenze di un'infezione contratta dopo la nascita, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nei confronti del ginecologo e del responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miulli. 30 lavoratori sono arrivati in Italia dal Marocco nell'ambito del progetto Ponti d'Acciaio, promosso per rispondere alle esigenze di competenze della siderurgia italiana attraverso percorsi di formazione e mobilità internazionale. Intervenendo ad apertura dei lavori del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, la direttrice generale Cristalina Georgieva ha evidenziato come il boom di investimenti legati all'intelligenza artificiale stia sostenendo la crescita globale intorno al 3%, nonostante gli shock energetici e i rischi geopolitici. Per lo sport, l'Italia ha conquistato 7 medaglie ai campionati europei di pugilato Under 17, mentre tra i professionisti De Rosa si è laureato campione europeo dei Supergallo. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
14: Bella Radio.
15: Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
18: Nelle prossime ore in Sicilia il contesto a tratti sarà instabile con piogge e rovesci, localmente anche a carattere di temporale. Clima comunque piacevole con temperature massime che raggiungeranno punte di 24-25 gradi. Ventilazione sostenuta con mare fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo a miglioramento anche se permarrà un po' di variabilità sulla fascia settentrionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
19: Bella Radio.
20: Canzoni napoletane.
21: Daniele De Martino non finisce per messaggi.

È inutile cercare di salvare questo amore. Tu non capisci. Forse un biglietto inutile nel tuo cuore. Non finisce una storia per messaggi. Così dimostra che non danno coraggio. Ma forse se non lo fai, lo sai perché? Perché allora non ti importa mai niente questa storia. E da oggi in poi, sai che trick, non me ne importa manca a me.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

noi stiamo ancora qua, senza mai ci abbandonare. Scritto in coppa a pelle e scritto in coppa a cuore, Sebbi.

la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.

0: Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375 1417 299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park. Il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: storico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
5: 330 670 894.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane. Francesco Merola, come già fa? Stasera sì.

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata insieme a te più bella ancora, puro cielo sta città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto come

essere creature, si do firme guardo buone, so profondo buio mare, so più belle di sto cielo, quando stende ne mane, per cercare una gara.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Rosario Miraggio, chi lo

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Sono le 17 e 2 minuti.
12: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: Nelle prossime ore in Sicilia il contesto a tratti sarà instabile con piogge e rovesci, localmente anche a carattere di temporale. Clima comunque piacevole con temperature massime che raggiungeranno punte di 24-25 gradi. Ventilazione sostenuta con mare fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo a miglioramento anche se permarrà un po' di variabilità sulla fascia settentrionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Leo Ferrucci, Vacchiano Chiano.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Sono ritornata, buon inizio settimana, belli! Come state? Buon pomeriggio a tutti, finalmente si riparte una nuova puntata del nostro C'è si sente. Spero che abbiate passato un buon weekend, che vi siete divertiti, che vi siete rilassati, che insomma sia stato un weekend di quello bello. Intanto io devo dire di sì, abbiamo lavorato, ci siamo divertiti e quando si lavora è tutto meraviglioso. Chiedo scusa se mi avete vista di spalle, ma ho accolto l'attimo fuggente a un'ora e mezza che mi litigo con il proiettore dietro le mie spalle e si è attivato quando sono arrivate in te. Pardon. L'influenza sta andando via, solo che ancora ci sono residui. Che voglio dire, non lo so, raga, abbiamo iniziato la settimana, mi sono fatta il caffè, quindi abbiate un attimo di pazienza che ci riprendiamo del tutto. Vi ricordo come sempre i nostri contatti, perché io vi aspetto: 388-8292-885 095-8739-658 per chiamare in radio. Iniziamo ufficialmente questa nuova puntata del Cesti 7. Buon pomeriggio, iniziamo così.
0: Gianluca Di Palma, a regina di sta città.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso.

0: costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto primo Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

Zion, Non fa bene a chi sta a muore, su Bella Radio. Raga, siamo ritornati, tra un pochino attiviamo live, tra un pochino vi leggerò, tra un pochino faremo tutto quello che facciamo sempre. Prima, molto velocemente, arriva Raffaello alla nostra storia bambola.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Luciano Colombrita, tu sei femmina mia su Bella Radio, siamo ritornati alle 17.33. Ancora un buon pomeriggio a tutti, direi che iniziamo a leggere i messaggi. Allora, un salutone a mio figlio Domenico Marino da parte del papà. Poi c'è Stefi che dà il buon pomeriggio a tutti noi, al marito Alfio con un ti amo tantissimo. E il mio amicone Salvuccio Viscuso che dà un bacione a tutti noi, a tutte le menzioni che menziona sempre. E mi richiede Vezzosi, ora la prendiamo subito, questa non la sentiamo da un sacco. Studio Medico, bravo Salvo. Ogni tanto riproporre qualche brano diverso, come dico sempre, ci sta. Così andiamo ad ascoltare qualcosa di diverso. Raga, io ritorno tra pochissimo. 388 82 92 885. Sono qui con voi.

tuo piano a destra, proprio a prima porta. Studio medico, c'è tuo prescritto. Pozzo trasi, non vuoi ricevermi, si sopravvive.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffreda 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella.

La voce di Gioele Spadaro, sempre bravissimo, Tre Rose su Bella Radio. Noi siamo ritornati, ancora un buon pomeriggio a tutti, 388-8292-885, questo è il nostro numerino, mandatemi i vostri messaggi che adesso ci penso io. Eccolo qua, grazie principessa, un bacio, ma di nulla tesoro, lo sai che ti voglio tantissimo bene, dove posso cerco di accontentarti sempre. Mary, sono Davide, per la nostra piccola Noemi, insieme a Giusy, mia moglie, un biamo da morire. Detto fatto, voi scrivete che adesso ci penso io. Oggi mi è venuta in mente la canzone, no, lo sapete che io sono matta. A parte che fuori il tempo, a me non è che mi sta andando a piacere più di... Che vuoi dire, Milani? Non è che mi piace più di tanto, io rivoglio l'estate, come fa? Oggi già oggi mi sono arrivati i pacchi di TikTok Shop, le cose di Natale, cioè adesso, ok, io lo dico sempre, non mi lamenterò del freddo fino a Natale, ma dopodiché preparatevi psicologicamente perché la fase Milani e estate saranno un tutt'uno. Sono rientrati in palestra, I am so happy, la smetto. Comunque mi è venuta in mente la canzone di Joseph, quella lì, Joseph, chi c'è in mezzo? Non mi ricordo. Comunque, l'avete capito qual è? Se prima la trovo, appena la trovo vi dico qual è, perché ogni tanto io perdo i titoli, o perlomeno non perdo i titoli, è complicato scrivere in napoletano, però come sempre riesco. Joseph, Marco Calone ed Anthony, voglio solo una sera, solo una, basta, poi ognuno per la sua strada, ciao.

0: ce l'ho.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Era la voce della Pina su Bella. Siamo pronti per andare a chiudere quella che è la nostra prima ora alle 17.53. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Andiamo con i primi messaggini vocali. Adoro io quando ci sono i messaggini vocali. Vediamo un po'.
3: Ciao, bella Luna Tuna.
2: Francesco.
3: Oggi si festeggia Carlo Acutis.
2: E lui le sa.
3: Mi fai ascoltare una bellissima canzone di Enzo Arbore. Caterì. Saluto Napoli Fish.
2: Sì.
3: E saluto a Stefe Alfio.
2: Sì.
3: E saluto Santo e Francesca Farina.
2: Va bene Francescuzzo, ti mando un bacio. Poi c'è anche il mio amico che mi scrive sempre, tutti i giorni, lui direttamente dal Canada. Cioè raga, da Catania non mi scrivete? Lui dal Canada, tutti i giorni puntualmente mi manda i miei messaggini. Io sono contenta, un bacio Mimmo. Potete mettere la canzone, questa mi pare che non ce l'ho, adesso controllo. Nel frattempo io due settimane fa, se non sbaglio, quando eravamo da Corrado, no forse meno, io il giorno dopo l'ho salutato, però non so se mi ha ascoltato, mi ha detto io ascolto sempre Bella Radio, oggi mi è tornato in mente, mando un bacione al signore Eugenio che appunto mi ha detto che ci ascolta sempre e spero che anche oggi sta ascoltando. Signore Eugenio, le mando un bacione grandissimo. 388-8292-885 il nostro numerino. Adesso arriva Francesca Cannata e noi torniamo tra poco, rimanete con me che tra un po' prendiamo anche le telefonate.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpeace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 18 e un minuto. News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Sull'Etna, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha pubblicato un nuovo bando destinato ai comuni per promuovere la valorizzazione della storica eruzione del 1669 attraverso mostre, seminari, attività didattiche e pubblicazioni. Per quanto riguarda il pranzo al sacco scolastico, un'attenta organizzazione permette di preparare pasti completi ed equilibrati che superano il classico panino per gli studenti che restano a scuola fino al pomeriggio. Nel quartiere catanese del villaggio Sant'Agata, la polizia ha denunciato 10 persone per furto aggravato di energia elettrica e ha trovato alcune cartucce durante un'operazione straordinaria disposta dalla questura. Restiamo a Catania, dove da mercoledì 14 ottobre prenderanno il via gli interventi di ripristino definitivo del manto stradale nelle zone adiacenti a Corso dei Martiri e Corso Sicilia, a seguito dei lavori eseguiti per la posa di un elettrodotto. Sempre a Catania, in Corso Indipendenza, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto 3 mezzi e ha visto il ferimento in condizioni critiche di un venditore ambulante a bordo di una moto ape. A Caltagirone, gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato 10 piante di marijuana all'interno di uno stabile e hanno denunciato 3 persone per produzione e detenzione di sostanza stupefacente. Intanto, sempre a Caltagirone, le categorie produttive sono scese in piazza, Falcone e Borsellino, per protestare contro il caro vita e il caro carburanti, ricevendo la vicinanza del segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo. La regione siciliana ha pubblicato un avviso del Dipartimento della Pesca Mediterranea che mette a disposizione 1 milione di euro per l'annualità 2026, destinato a interventi di recupero e valorizzazione dei borghi marinari dell'isola. Ancora a Catania, il sindaco Trantino ha scritto una lettera aperta ai gestori di bed and breakfast e case vacanze per chiedere maggiore collaborazione nella gestione dei rifiuti e nella tutela del decoro urbano. Sull'Etna si registrano un aumento del tremore vulcanico e un'intensificazione del degassamento dal cratere di nord-est, accompagnati da modeste oscillazioni ad alta frequenza, rilevate dalle stazioni clinometriche nel settore nord-orientale. A Randazzo i gruppi di opposizione in consiglio comunale hanno lanciato un nuovo allarme legato alla legionella e ai casi in aumento nei pressi dei 3 plessi dell'istituto comprensivo Virgilio Tomaselli Trinacria. A Marsala, l'ottava edizione di Wine Sicily si è chiusa con 14.000 presenze, nonostante il trasferimento in corsa dovuto alla minaccia del maltempo, e ha assegnato il premio 2026 alla cantina Ansaldi. A Messina, in vista del concerto di Ligabue in programma mercoledì 14 ottobre al Pala Rescifina, il comune ha disposto una serie di modifiche alla viabilità, con strade chiuse e percorsi dedicati nella zona di San Filippo. La presidenza della regione siciliana ospiterà domani, nell'ufficio di Bruxelles, un incontro dedicato al rafforzamento della filiera delle tecnologie strategiche e al ruolo delle regioni nel quadro dei fondi europei. Per lo sport, il difensore del Catania, Matteo Di Gennaro, ha condiviso su Instagram il messaggio latino, per aspera ad astra, accompagnato dai simboli rossazzurri per ribadire il legame con la squadra e la città attraverso le difficoltà. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata!
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore in Sicilia il contesto a tratti sarà instabile con piogge e rovesci, localmente anche a carattere di temporale. Clima comunque piacevole con temperature massime che raggiungeranno punte di 24-25 gradi. Ventilazione sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo a miglioramento anche se permarrà un po' di variabilità sulla fascia settentrionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
12: Accendi Bella.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: La voce della nostra Valeria, niente, io l'adoro. Vale, gli mando un bacione grandissimo. Tra l'altro abbiamo fatto una bellissima intervista insieme settimana scorsa, unica, speciale. Allora, sono ancora a Bari, rientro giorno 14. Niente, lui mi ascolta da tutte le parti del mondo, ovunque e dovunque. Mimmo, ti mando un bacione grande. Ora dopo ti dedico una bella canzone. Adesso, sempre 388-8292-885, rispondiamo al telefono. Devo metterlo silenzioso. Pronto? Pronto?
6: Sì, ciao, Mary.
5: Stefi! Chiama a fare.
6: Mi chiamo sempre.
5: Lo so.
6: Mamma.
5: Lo so, tu sei sempre presente, sempre collegata su Bella Radio. Brava, tesoro, così si fa.
6: Sempre,
5: numero uno, sempre, brava. Allora, amore, chi vuoi salutare?
6: Poi ci sono anche le serate, ci sono anche le serate.
5: Lo so, quello è vero. Stefi, ovunque c'è Mary Milani, sempre lì vicino a me, insieme ad Alfio. Brava, amore, così si fa.
6: Ora noi ci vediamo sabato.
5: Noi ora ci vediamo sabato, esatto. Prossimo evento sabato. Poi il domenica io sono troppo lontano.
6: Il 24?
5: Sì?
6: E poi 25.
5: E poi ci sono tutte le altre che diremo man mano.
6: Ma appena piano, non ti pare, Mary?
5: Brava, perché io già sono confusa. Meno male, anzi, che ci siete voi che mi ricordate tutte cose. Allora, tesoro,
6: allora saluto lo Stato, Bella Radio, Bella Stella.
5: Sì.
6: Numero drop è grandissimo.
5: Ok.
6: Vuoi ascoltare la tua canzone?
5: Quale vuoi ascoltare? Stefi,
6: sei mio.
5: Sei mio, solo mio. Dopo te la faccio.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 0.

0: 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Danny, io te creerei su Bella Radio alle 18:24. Buon pomeriggio, sono rimasti gli ultimi 30 minuti, poi ci salutiamo. Allora, come annunciato, oggi abbiamo un ospite, ve l'avevo detto, era da un bel po' che non lo vedevamo e non lo sentivamo, ma oggi è tornato con una bella novità, quindi vado a dare subito il buon pomeriggio e il ben ritrovato a Francesco Corona. Ciao Francesco.
1: Buonasera, buonasera a tutta la fascia del pubblico di Bella Radio.
0: Come stai innanzitutto?
1: Bene, bene, alla grande. Con il nuovo brano.
0: Sì, perché dicevo, questa da un sacco che non ci vedevamo, non ti facevi vedere, è stato un periodo un po' di stop, no, a livello di uscite.
1: Diciamo che io, come tu sai, quando io faccio un brano penso a quello che devo fare attentamente.
0: Esatto, e ci sta assolutamente. E sei venuto fuori con questo nuovo, raccontaci.
1: Brano che si chiama E poi e poi e poi, è una storia, diciamo, d'amore, che parla di lui e lei, che praticamente lui abita nello stesso palazzo di lei e lei che lo vuole.
0: Ma insomma, una storia. Che succede. Chi l'ha scritta questa canzone?
1: L'hanno scritto da me, Gianni Luna.
0: Ok. Lo salutiamo. Come nasce? Perché comunque tu sei stato autore anche di diversi brani. Come sì. Nasce questo? Come ti è venuto in mente, ecco?
1: Ma una storia, diciamo, un po' più diversa dagli altri, ecco.
0: Perché ci sta anche questo. Tu hai realizzato diversi brani, quindi insomma andare a trattare vari temi, prendere diversi argomenti, anche se l'amore privilegia sempre, però insomma toccandolo sotto un altro punto di vista.
1: Una specie di novità, diciamo.
0: E ci sta anche questo, le novità sono sempre ben apprezzate. Quindi avete scritto questo brano e quando è uscito fuori è subito pronto oppure avete lavorato un pochino?
1: Sì, abbiamo lavorato a circa 2 mesi e mezzo che lavoriamo, poi tra arrangiamenti e cose.
0: E beh, certo, c'è il suo tempo. E invece per quanto riguarda il video?
1: Il video è stato fatto pure da Ivan Prince, okay. Che salutiamo. E niente, video da vedere.
0: Video da vedere, vabbè, adesso lo andiamo a vedere, anche perché insomma quando si propone un brano nuovo è sempre bello il momento in cui c'è questa cosa, per vedere anche un po' quella che è la reazione del pubblico. Ma per quanto riguarda il video, sei stato lì presente o hai lasciato fare in questo caso al videomaker?
1: No, sono stato là e dirigevo, diciamo, anche un po'
0: quelli che avevi già in mente
1: la situazione, la storia, ecco.
0: Ecco, perché di solito quando si scrive un brano già lo si immagina anche nello stesso tempo.
1: Un brano che voglio salutare anche mia moglie, che ha partecipato in questo video.
0: Che bello, quindi insomma la famiglia, avete deciso di farlo insieme.
1: Abbiamo fatto una cosa particolare, diciamo.
0: Ci sta tenendo un po' in suspense, adesso lo andiamo a vedere, ma già l'abbiamo visto perché comunque già su Bella Radio lo stiamo ascoltando. Senti, quando è uscito ufficialmente?
1: Proprio ieri alle 3:30.
0: Quindi
1: fresco
0: freschissimo. Noi già da ieri, se non sbaglio, sì, abbiamo iniziato a suonare. Esatto, ieri l'abbiamo iniziato a suonare, diciamo a tutti di condividere l'audio, perché comunque per un artista l'importante è questo, è che lo iniziare a farlo girare. Audio disponibile anche su TikTok.
1: Sì, certo, TikTok, Instagram. Tutti,
0: si può utilizzare l'audio, tutto. Ci si può divertire, ecco, sì. Diciamo così. Va bene.
1: Già qualcuno si sta divertendo.
0: Ma questa è la cosa bella, perché comunque la musica ti permette anche di fare questo, di divertirti. La musica sono sentimenti, divertimento e tutto quello che di più bello c'è. La vuoi annunciare così la presentiamo ufficialmente?
1: Ok, vai. E poi.
0: Francesco Corona, torniamo tra pochissimo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Francesco Corona, bionda di fuoco.

0: altro brano, Francesco, altro brano molto bello che hai fatto insieme a Savevi. Mi ricordo quando è uscita questa canzone. Quanti anni sono passati adesso?
1: Ma saranno 5 anni.
0: 5 anni, sembra ieri. Ma c'è come passa il tempo. Ah, che amarezza. Però è sempre attuale, ecco, sì, sì. Diciamo così, sempre attuale e sempre piacevole da ascoltare. Senti, invece raccontaci, adesso, vabbè, lo so, è uscita ancora nemmeno da mezza giornata, ma già hai qualcosa dentro il, diciamo, dentro il cassetto che stai valutando per un domani da realizzare, da far...
1: Sì, già stiamo lavorando per un nuovo brano.
0: Già siete all'opera?
1: Sì, sì, sì.
0: Che bella cosa. Ma questa qui è poi e poi e poi, che ricordiamo è uscita ieri, raga, ora dopo la riascoltiamo. È l'ultimo brano del 2026, giusto?
1: Sì, questo qua del 2026, sì, poi rientriamo con la stagione estiva.
0: Ok, perché comunque, insomma, i brani...
1: E poi non so, forse c'è anche qualcosa a Natale, vediamo.
0: Ah, quindi possibilmente farei qualcosa,
1: sì,
0: per Natale.
1: Fine anno, come fine anno.
0: Ah, come diciamo...
1: Se ci arriviamo con i tempi.
0: C'è chi realizza un brano dopo l'altro, ma chi canta da diverso tempo vuole, sa quello che vuole, insomma si è più consapevoli della musica forse, sì. Quindi ci dedica anche più tempo e più attenzione, ecco, nella realizzazione dei singoli brani. Senti, ma tra tutti quelli che tu hai realizzato fino ad oggi, no, c'è il tuo brano preferito, quello che comunque, che tu, anzi più che preferito, quel brano che tu hai magari realizzato più in passato e magari avresti voluto realizzare oggi, un brano che magari non ha avuto il successo che meritava e che pensi doveva avere un attimino più successo?
1: I brani sono come i figli, non c'è uno in particolare, sono tutti belli.
0: Tutti studiati, quindi dici dietro c'è davvero un lavoro grande, quindi non c'è il mio brano preferito. Però sicuramente insomma c'è quello che magari quando si sale sul palco non si vede l'ora di cantare, che non si fa mai mancare, che il pubblico apprezza di più.
1: Ma c'è quello che diciamo piace di più, diciamo, perché sono stato conosciuto con questo brano, e sì, L'unico e solo, il brano che mi ha fatto conoscere all'inizio.
0: E quello non manca mai, sì, all'interno, sì, degli eventi, delle
1: quello
0: sera.
1: Quello mai
0: manca, e ovviamente c'è sempre quel brano che insomma ha lasciato l'impronta e, sì, continua ad essere super super richiesto. Senti, facciamo una cosa, a questo punto andiamo ad ascoltare un altro brano tuo, che anche questo è stato suonato tantissimo.
1: E qual è? Qual è?
0: La maestra di mio figlio. Ah. Questa mi ricordi com'è nata?
1: Questo è una cover scritta sempre da Gianni Luna, ma cantata nel 2003 da Alex Risi.
0: E tu come mai hai deciso di riproporre?
1: Io all'epoca l'ho voluta riproporre con arrangiamenti nuovi, perché mi è sempre piaciuto.
0: Una veste nuova?
1: Sì, sì.
0: Che è sempre super attuale anche questa.
1: Sì, sì.
0: La facciamo ascoltare?
1: Sì.
0: Vai, annunciala!
1: Signori, la maestra di mio figlio.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: 7, Francesco, altro brano bello, anche questo cantato e ricantato tantissime volte.
1: Un brano dal mio primo album, Profumo di Musica, tratto nell'anno 2010.
0: Mi ricordo quando è uscita questa canzone, me lo ricordo benissimo, ma quanti ricordi? Quante volte è anche cantata nelle piazze questa canzone?
1: Tantissime volte.
0: Una volta era così bello, facevamo un sacco di eventi, eravamo solamente noi.
1: Sere d'estate,
0: sì. Le piazze piene di tantissime persone che venivano.
1: Non solo a Catania, Palermo, Messina, tutta la Sicilia. Diciamo.
0: Si girava ed era piacevole. Onestamente, sinceramente, manca. Spero che in un modo o nell'altro ritorni.
1: Si sblocca.
0: Esatto, ritorna la musica questa proprio da parte di voi artisti che appunto cantate, che avete proprio l'amore per la musica e lo fate.
1: Si è perso proprio tutto.
0: Un pochino.
1: All'epoca dei CD, tutto, si è perso tutto il bello della musica.
0: Ma si è persa sotto tanti punti di vista. Ma speriamo, sai, nella vita non mai dire mai. Chissà se magari un domani non si può tornare.
1: Una volta era anche più bello. Tu facevi la collezione delle cassette, se tu ti ricordi.
0: L'evoluzione è bella, ma allo stesso modo anche triste. Perché comunque non c'è più il materiale. Oggi si cammina con i pennini o comunque con internet. Se vuoi ascoltare una canzone vai su YouTube, su Spotify. Ascolti.
1: Bello non è bello.
0: Sì, è bello perché comunque è tutto a portata di mano, ma non bello perché io comunque sono una che ama le cose vecchie, no? Il contatto, l'album, sentirlo, vederlo.
1: Ma è più bello perché diciamo la pubblicità l'artista la fa sempre solo, diciamo. Ma...
0: Sì, però non lo so.
1: Solo
0: non...
1: per questo.
0: Sì, però prima c'era anche
1: prima
0: più...
1: Prima c'era più lavoro da fare, si doveva muovere, spostarsi.
0: Ma oggi forse hanno voce troppe persone sul capitolo, capito? Troppe voci libere che, insomma... Vabbè, ma questi sono argomenti diversi. Senti, Fra, allora, abbiamo detto che ieri è uscito il nuovo brano.
1: E poi.
0: Alle ore 15, giusto?
1: 15:30.
0: Se ancora non l'avete fatto, andate un po' a curiosare. Diciamo...
1: Mi raccomando, usate l'audio, specialmente su TikTok.
0: Divertitevi, fatelo girare.
1: Scatenatevi, fatelo girare.
0: Comunque, non solo su TikTok, anche su Facebook, insomma, condividere il link di YouTube. Prima che ci salutiamo, vuoi fare qualche saluto?
1: Un bacio a tutti gli amici che ci seguono da casa, a tutti, tutto lo staff di Bella Radio.
0: Grazie, ricambiamo.
1: Tutti gli amici lontani da casa. A e tutti un bacio.
0: Tutte le persone che sono presenti. Senti, Frangè, noi ti aspettiamo se esce il nuovo brano per Natale, insomma, ti attendiamo.
1: Certo, io sono sempre qua, non ti
0: preoccupare. In bocca al lupo sempre e richiediamo anche il nuovo brano di Francesco Corona che adesso andiamo ad ascoltare ancora una volta. Grazie, in bocca al lupo, Frangè, ti aspettiamo
1: sempre. Un bacio a tutti, ciao, a presto.
0: Ciao.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 19 in punto. News.
10: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Colonia, in Germania, una ragazza di 16 anni è stata molestata sessualmente da un robot. Secondo quanto riferito dalla polizia, il dispositivo, un apparecchio rosso e dorato, si sarebbe avvicinato da dietro alla giovane che si trovava davanti a un fast food, toccandola sui glutei. Le autorità locali hanno aperto un'indagine a carico del proprietario del robot. A Lodi un uomo di 39 anni è morto dopo un malore accusato in seguito al fermo da parte dei carabinieri. La vittima era stata bloccata dopo essere stata segnalata sul muro di cinta di una villetta per un presunto tentativo di furto. Durante le fasi del blocco a terra, l'uomo ha avuto un arresto cardiaco ed è deceduto in ospedale nonostante le manovre di rianimazione. Sulla vicenda la procura ha aperto un'inchiesta. La ciclista Valentina Cavallar ha denunciato pubblicamente sui social un episodio vissuto a settembre, raccontando di essere stata sottoposta a un controllo antidoping mentre la madre si trovava deceduta nella stanza vicina. A Varese, un bambino di 5 anni è stato investito da un'utilitaria, guidata da una donna di 80 anni. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Bergamo e le sue condizioni sono gravi. A Marsala il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha respinto il ricorso presentato dal cantante neomelodico Daniele De Martino. L'artista aveva impugnato il provvedimento con cui il comune aveva revocato la concessione per l'utilizzo del Cineteatro Impero in vista di un concerto. Nel territorio comunale di Urzulei sono proseguite per tutta la notte le operazioni del Corpo Nazionale Soccorso, Alpino e Speleologico per liberare uno speleologo rimasto bloccato all'interno di una grotta, con i vigili del fuoco impegnati a rimuovere i detriti. A Milano, nei pressi di una fermata della metropolitana, due giovani di 20 anni sono stati arrestati dopo aver aiutato una donna a sollevare un passeggino lungo le scale per poi allontanarsi rapidamente. A Cosenza la polizia ha fermato il fratello di uno dei presunti responsabili della strage di Amendolara, in cui 4 braccianti erano stati chiusi in un'auto e bruciati vivi. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe continuato a pretendere denaro da altri lavoratori sfruttati nei campi. Sul fronte delle indagini sulla morte di David Rossi, il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta ha dichiarato che la figura ripresa nel vicolo non era un semplice turista di passaggio, ma avrebbe avuto un ruolo attivo, bloccando i soccorsi per oltre 20 minuti mentre la vittima era ancora viva. Interpellato su una possibile candidatura a sindaco di Napoli per il centrodestra, l'imprenditore Maurizio Marinella ha escluso questa ipotesi, affermando che esistono figure più adatte e confermando la sua dedizione quotidiana al proprio lavoro in negozio. Sempre in tema di economia e politiche energetiche, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea di Assolombarda a Milano, ha sottolineato la necessità di costruire risposte strutturali e di lungo periodo per evitare di restare in balia dell'emergenza legata al caro energia. In audizione parlamentare, il presidente dell'Istat Francesco Maria Celli ha evidenziato che la fase di risalita dell'inflazione richiede attenzione sulle retribuzioni, segnalando che nel secondo trimestre si è arrestato il recupero dei salari nominali rispetto alla crescita dei prezzi. Restando nell'ambito economico, il capo dipartimento della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato che l'economia italiana ha mostrato una tenuta superiore alle attese nella prima parte dell'anno, pur evidenziando rischi legati all'instabilità internazionale e al rincaro dell'energia. Intanto, i prezzi del gas naturale in Europa hanno registrato una chiusura in rialzo, attestandosi a 84,16 euro al megawattora. Per lo sport, nella sfida di Serie A tra Atalanta e Venezia, terminata con il punteggio di 2-0 per la formazione bergamasca, l'allenatore del Venezia ha sottolineato in vista della gara la qualità del gioco espressa dagli avversari. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
15: Nelle prossime ore in Sicilia il contesto a tratti sarà instabile con piogge e rovesci, localmente anche a carattere di temporale. Clima comunque piacevole con temperature massime che raggiungeranno punte di 24-25 gradi. Ventilazione sostenuta con mare fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo a miglioramento anche se permarrà un po' di variabilità sulla fascia settentrionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
1: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV?
2: Buon pomeriggio, eccoci qua, nuova puntata sotto il cielo rosso azzurro, puntualissimi come sempre e carichi per iniziare. Buon inizio settimana sicuramente festoso data la vittoria del Catania. Adesso ne parliamo con loro. Vado a dare il buon pomeriggio e il ben ritrovati alle nostre colonne portanti. Ferdinando Toro, Luca Mammana, ben ritrovato anche al Mister Decento e benvenuto anche a Mario Currò.
3: Ragazzi, buonasera a tutti.
4: Ciao a tutti.
5: Buonasera a tutti,
6: ciao Mary.
5: E buonasera allora, specialmente a chi si è messo in contatto proprio adesso. Anzi, vi invito naturalmente a mandare messaggi se ne avete voglia. Potete anche telefonare. Adesso Mary darà i numeri di telefono. Mary, certo. Li vuoi ricordare adesso?
2: Lo facciamo subito, come sempre, lo 095-8739-658 se volete contattarci telefonicamente per entrare in diretta, 388-8292-885 invece per i vostri messaggini anche WhatsApp, e poi vi ricordiamo che siamo live anche su TikTok e lì vi leggiamo live nell'immediato.
5: E allora, come diceva Mary, appunto giornata di festa, se così si può dire, anche se festa per noi tifosi, ma per l'allenatore no, perché l'allenatore dopo le sue dichiarazioni appunto ha detto non sono contento a causa di alcune sbavature, se così si possono chiamare, forse magari per richiamare un po' ancora l'attenzione, o forse perché realmente quelle sbavature sono pericolose, perché qualora fosse arrivato il gol dell'Altamura, giustamente poi il Catania doveva ancora rincorrere, però alla fine è arrivato un risultato netto per 0-3, voglio dire, questa è la partita perfetta, no? Lo chiedo direttamente a Mario così rompiamo il ghiaccio.
3: Sì, Ferdinando, io dico, questo è un po' il mestiere dell'allenatore, tenere tutti sulla corda e stare attento e non cullarsi mai dei risultati che vengono, possono venire positivi. Poi premetto che io il Catania lo seguo e ti dico, io ho una squadra nuova che sta incominciando ad inquadrare Mister Longo. Per me è una persona anche abbastanza preparata.
5: Io l'ho sempre detto che per me è preparato, è uno attento, meticoloso, uno che ci tiene al dettaglio, e tu che alla fine hai fatto appunto anche il relatore di alcune situazioni l'anno scorso a Mister Toscano, proprio sei andato a vedere l'Altamura quando l'abbiamo ospitata in casa noi. Trovi le differenze tra i due allenatori? Perché poi lo possiamo dire, Mario è uno che sta abbastanza in contatto con il Catania.
3: Sono due personaggi diversi, Toscano è più accentrato di più su di sé l'attenzione, Longo è uno che comunque per quel poco che l'ho visto, ci ho parlato, è uno che comunque lascia molto spazio anche all'interlocutore, quindi, e questo secondo me può essere anche positivo per l'ambiente.
5: A livello di comunicazione è sicuramente molto più soddisfacente anche quando parla nel post gara, racconta proprio quella che è la gara. Ma sul piano tecnico-tattico, Rosario, dimmi la tua sulla partita di ieri.
7: La mia, ti dico che Catania ha fatto una gran bella prestazione. Il Catania ha giocato da squadra, non da singolo come faceva l'anno scorso con palle lunghe, andare a rincorrere sulle seconde palle, attaccare gli spazi da solo, cioè il forte poverino si ammazzava la vita, invece funziona da squadra, e ho visto realmente una squadra che si sacrificava uno per l'altro, una squadra compatta, una squadra di Cicerelli che tornava nella sua area di rigore, Bruzzaniti che difendeva anche andava a difendere anche lui nella sua area di rigore, quindi diciamo che è la squadra più una squadra quest'anno è più compatta, è più squadra, e rispondendo al discorso di Mario, in cui quest'anno qualcuno, anche se Longo si metteva in ginocchio a guardare la partita, veniva criticato perché la postura non era quella di un allenatore. Cioè, ragazzi, qua in certi momenti si è toccato il fondo, quando dopo una o due partite si criticava l'operato perché si abbassava, perché si alzava, e perché è magro, e perché è grasso, e dai, su,
5: è stata detta qualcosa anche sull'abbigliamento.
7: E appunto, dico, si va a intaccare, aspettiamo, come tutte le cose, come tutte in tutte le squadre di questo mondo, gli allenatori chiedono tempo.
5: Vabbè, il tempo comunque, lo sai, no. era legittimo, è che purtroppo secondo me la piazza non vuole aspettare.
7: No, Ferdinando, si fanno i confronti. L'anno scorso avevamo vinto 5 partite di seguito, quest'anno ne abbiamo preso 4. Ma è naturale che era un'altra squadra.
5: Perché c'erano troppi toscaniani, c'erano tante persone che, nonostante ciò, il gioco che non veniva e i risultati a volte non venivano, comunque alla fine erano tante persone che rimanevano legati a quello che era il modo di Toscano. Luca, tu di che cosa sei? Più toscaniano? Toscaniano più alto?
4: Allora, io all'inizio del campionato ero un po' pessimista e parlavo sempre: se questa squadra non ha continuità, noi non vedremo noi risultati. Ora sembra che da un paio di partite la continuità c'è. Condivido il pensiero di Longo, che ha lasciato una critica, perché è anche vero che se quelle due palle che non ha sfruttato l'Altamura scappava il gol, noi dovevamo rincorrere una vittoria. Cioè, chiuderla prima non era malvagio.
7: Scusami, il calcio è fatto di rischi.
4: Non
7: discordare, abbiamo vinto la settimana scorsa 2-1 al 92, ma quello dovevano fare due gol, se ti ricordi bene, due volte davanti a Dini. Quello è il calcio. Tu
4: ma
7: sbagli,
4: no, ma non
7: faccio gol.
4: Ma non lo metto in dubbio. Però condivido il pensiero di Longo, che non lascia niente, la critica la metto ugualmente.
3: È giusto che sia così. Io guarda, ti dico, la partita a Caserta, se finisce 4-0 il primo tempo per il Catania, e poi abbiamo rischiato di non vincerla quella partita. Tu che ci vuoi dire a Longo quando non riesci a mettere la palla
4: no,
3: dentro?
4: No, ma io non le...
3: No, dico tu, un buon piazza, quello che possa essere.
4: Criticavano, in tribuna con Ferdinando guardiamo le partite assieme, criticavano anche i braccialetti di Longo, perché di che cosa siamo? Il catanese purtroppo è questo, le prime due partite quando abbiamo perso con la Scafatese, con l'Inter. Ma io anche dopo la sconfitta con l'Inter non ero molto ottimista.
3: No, ma io cosa vuoi? Attenzione, io le partite più male che ho visto il Catania sono la partita di Coppa Italia con Savoia e la prima con l'Inter. Ma ci sta, perché Longo ha un modo di lavorare diverso, che raccoglierà i suoi frutti più avanti.
4: Sì, è anche vero che nelle altre squadre il curriculum di Longo non parte subito sparato, parte piano piano e ha avuto i suoi risultati in piazze molto più piccole di Catania. Però andiamo avanti. Certo, ora sabato ci sarà una partita rognosa e speriamo bene. Secondo me è meglio che viene ora, che siamo in forma, credo.
7: Poi credo che la rosa anche del Catania quest'anno è molto più completa, ragazzi. Dai, è una rosa... è composta da tante richiamiamole riserve oppure seconde linee, subentrano e fanno meglio di quelle che già erano in campo. Io mi faccio da due giorni, io per Ferdinando, ad avercele niente come Insigne, messo lì che la palla te la metto dove vuole lui, gioca un tocco, gioca due tocchi, si salta l'uomo, uno di quei classici trequartisti che chiunque dovrebbe avere in una squadra di calcio.
3: Non ha magari la brillantezza di qualche anno fa, però sa come giocare a calcio.
4: Però la cosa che mi piace di Insigne è che si vede con Coda già a memoria, perché si conoscono da Benevento.
5: Ma al di là di questo, io dico che al di là del fatto di, diciamo, di ritrovarsi in campo, che può essere Coda, come può essere Cavuoti o tutto il resto, il discorso è che secondo me adesso è cambiato rispetto all'inizio. Mi rifaccio alle parole di Varrà, che ha detto la squadra sarà completa dopo.

0: Pizza, gioca in area di rigore, non ha paura di affrontare l'uomo. È un
1: quello
0: giocatore,
1: è un giocatore completo a tutti gli effetti, ti fa il reparto da solo, secondo me.
0: Perfetto. E prima è stato criticato appena arrivato. Abbiamo preso un altro vecchio, abbiamo preso un altro che deve fare qua la pensione. Non l'ho detto io.
1: No, sono d'accordo, l'ho sentito anch'io.
0: Quindi, e perché come dice Luca, tu, vogliamo tutto e subito. No, il calcio è fatto di tante sfaccettature. Un battle che si deve completare, appena si completa, ma poi a quel punto diamo la responsabilità all'allenatore. Ma un allenatore quando ne ha 10, 12, 13, 14, ma io ho questi, cioè in questo momento. Ma
2: come dicevamo l'anno scorso su Toscano, le sue responsabilità, responsabilità della società, il silenzio della società. L'anno scorso avevamo aperto, ma dopo un bel po' di partite avevamo dato il nostro giudizio.
0: Sì. Fammi capire di cosa ti riferisci. Il giudizio negativo sul discorso Toscano, o c'è chi ancora tifava Toscano, che se non era per la società Toscano vinceva?
2: No, l'anno scorso ormai quando quel discorso che avevamo detto quando ci fu il cambio Toscano Viali, quello penso che eravamo d'accordo, per me era un cambio sbagliato.
0: Perfetto.
2: Quello, ormai finivamo con Toscano come finiva secondava, come si diceva a Catania. Però,
3: ma bisogna vedere, anche lì non sappiamo noi poi all'interno dello spogliatoio cosa sia possa essere successo, perché poi sai anche di questo è fatto il calcio, quindi non lo so cosa possa essere successo. Io ti ripeto, non ne ho la più pallida idea, però è chiaro che se la società che io conosco bene, perché ci lavoriamo noi con il Catania Calcio, e io ti posso dire che è composta di gente molto ma molto seria,
2: di poche
3: parole. E credetemi, è una società
0: che investe
3: di categoria superiore.
1: È naturale che questo poi lo scopriremo voglio dire, loro hanno sbagliato qualcosa, ma è normale in un campionato, non è sempre che gli obiettivi prefissati poi arrivino, perché ci sono molte componenti, lo sappiamo, può essere a volte problema, ti viene a mancare qualche giocatore, a volte lo spogliatoio, a volte una partita sbagliata, un periodo sbagliato, ma è normale che loro sono qui perché hanno intenzione di vincere.
3: Certo, Ferdinando, gli errori si fanno, ma chi non fa errori è quello che non fa mai nulla.
2: Forse dobbiamo fare una piccola pausa.
4: Sì, ragazzi, ci dobbiamo fermare.
1: Sì. Mary, ricordi i numeri e poi andiamo in pausa?
4: Sì, anche perché già ci sono messaggini vocali, quindi ragazzi scriveteci come sempre al 388-8292-885. Tra un pochino vi iniziamo a leggere, piccola pausa, si ritorna tra poco sotto il cielo rosso-azzurro.
5: Accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
6: Bella radio. Bella.
7: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
8: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
9: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
10: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
11: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
10: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
11: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
10: 342 64 18 410. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
12: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
10: E per la tua pausa

0: caso, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
2: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
2: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella. Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Rientrati dalla pausa, ragazzi. Allora, abbiamo dei messaggini vocali. Ditemi se farli ascoltare adesso e poi magari dopo continuare.
7: O no, li ascoltiamo dopo, perché così continuiamo il discorso. Perché poi, appunto, parlando di quella che è stata la partita di ieri, che dico la seconda partita giocata alle 12:30, come orario sta portando bene. Dico, per me possono anche continuare a fare così, ma al di là di questo. Dico, non è sicuramente il risultato del Catania legato alla scaramanzia, anche se noi, grazie all'analista, abbiamo messo un po' di scaramanzia in tutto questo. Dico, una partita vinta di netto, anche se l'Altamura ha mostrato comunque i suoi difetti anche nel gol di Insigne, l'abbiamo visto, il difensore lì che aspettava, però è stato bravo lui a piazzarla nel punto giusto. Dico, in quel caso, un parere vostro, demerito o merito di Insigne?
8: Mario, come dicevo io, allora ti dico, è una via di mezzo. Allora, il difensore gli ha dato molto spazio, calcolando che uno si chiama Roberto Insigne, quindi è normale che appena difende la palla la mette dove vuole lui col piede sinistro che ha. Però è anche vero che la capacità di stoppare la palla e metterla subito pronto per cacciarla, perdendo, sono delle giocate che non tutti hanno, non tutti hanno. Essere Roberto Insigne per giocare in questa categoria vuole, ipotizzo 100, c'è un motivo, perché è uno che ti fa fare un salto di qualità e lui ce li ha questi colpi.
7: Questo. Mario, tu cosa ne pensi?
9: Sì, guarda, io ieri sera guardando Juventus che c'è secca, ti spiego perché. Juventus Cagliari, stessa occasione da gol, ce l'ha Zegrova ci fa fare una bella figura
7: al portiere.
9: Insigne l'ha messa lì.
7: No, e poi fare altre cose. Luca, tu il tuo pensiero, poi ti dico.
10: Anch'io condivido il pensiero del mister, di entrambi.
7: Perché poi nel primo gol di coda, lì anche lì il difensore liscia la palla. Dico, secondo me il gol quello più azzeccato è quello che viene sempre dai piedi di Masciangelo, ragazzi, che ultimamente per me sta diventando la sfida.
8: No, Fernando, però il punto è uno. Coda perché era lì.
7: Sì, perché,
8: coda era lì perché il suo mestiere è fare gol. Sì. Se era un altro sarebbe fermato aspettando un rimbalzo. Coda è lì.
9: Secondo me Coda ha letto in anticipo dove andare a finire la palla.
7: Quello sicuramente. Però quello che voglio dire io, che non deve, cioè quelle palle lì se li devono appunto ricercare, non aspettare che gli cadano là, perché può capitare che una squadra è più attrezzata, no, non ti permettono magari di
9: però,
7: quelle occasioni.
9: Però ti dico una cosa, uno con l'esperienza di Cota, i primi minuti già capisce contro chi sta giocando.
7: Sì, sì,
9: gli è la legge la giocata, gli è la legge. E lui, se tu fai caso al movimento di Cota, che non c'entrava nulla, lui si è andato a cercare lo spazio.
7: Io quella la chiamo intelligenza tattica, perché sa sempre dove cade il pallone.
8: Faccio presente, la settimana scorsa, con un lancio di Insigne a 92, abbiamo vinto la partita di rigore. Ma perché il classico Cota, si è andato a cercare uno spazio alle spalle del difensore e aspettava che questa palla cascasse per cacciarla. Ma lo fa lui questo lavoro, se lo deve fare un altro, dico... Caturano non lo fa.
7: Ieri
8: aspetta, sta la ferma lì aspettando che la palla gli arrivi sui piedi.
7: Ma ieri
8: se lo deve fare Lunetta, non lo fa nemmeno. Ragazzi, quando tu poi hai gli attaccanti di categoria, di ruolo, e ti fanno. È quella la differenza fra uno normale e uno a punta che ti ha fatto sempre gol.
7: Ieri, che poi, appunto, tu hai menzionato Caturano, ieri è entrato e ha preso anche la traversa. Sfortunato o svogliato in questo caso? Perché non l'ho visto convinto quando tirava in porta.
9: Diciamo che è stato più svogliato quando ho perso la palla e hanno preso loro la traversa.
8: È quello il giocatore Ferdinando.
7: No, lo so, ma secondo me deve ritrovarsi ancora se
8: certo,
7: stesso.
8: Hai ragione, fra qualche anno lo troveremo sicuramente.
10: Ferdinando, scusa, ma quanto dovremmo aspettare ancora? Un anno e mezzo che aspettiamo. Manco la ferma dell'autobus, aspettiamo il posto autobus.
7: Lo so, però ragazzi, allora, è un giocatore del Catania, aspettiamo che magari rientri. Ieri è entrato in campo, poteva segnare, questo ora stiamo parlando di altre cose. Naturalmente per lui stesso noi ci auguriamo che possa ritornare al più presto in forma e dare anche lui il suo contributo.
9: Cosa no, ma glielo dire? Auguro veramente di cuore a lui, ma soprattutto per il Catania, perché tornando lui a fare il gol ne può soffrire Catania, tutto quello che è l'ambiente. Quindi.
10: Sì, perché alla fine abbiamo due attaccanti, Tracota e Caturano, penso che gol ne hanno fatti tanti nella loro carriera.
9: Ma non sottovalutiamo il gran lavoro di Lunetta, che è un attaccante
10: non
9: diverso,
10: lo mette in dubbio. Non...
9: è uno molto generoso, un ragazzo d'oro.
8: È un ragazzo che si può adattare a diversi ruoli.
9: Si può adattare
8: tu di allenatore ne vorresti 3-4 di questi che ti coprono diversi ruoli con l'impegno o lo stesso impegno che mi fai la punta e mi fai il difensore a sinistra.
9: Poi è un generoso.
8: Che è un generoso, uno ti trascina la squadra che poi fa 2-3-4 palloni li va perdendo perché la tanta frenesia c'ha, tanta carica addosso c'ha che magari
9: no,
8: poi
9: si stanca ancora. Magari qualche volta si stanca.
8: Ma dico, come abbiamo parlato inizialmente, il Catania ha completato la squadra. Il Catania oggi si chiama squadra di calcio. Io l'anno scorso non la chiamavo squadra di calcio,
9: erano
8: 13 persone in campo, 13 non 18 come 11 5 16 13 persone in campo, quelli erano e quelle giocavano.
9: Sara, una cosa, oggi la palla in fase di impostazione per i centrocampisti del Catania ci passa. L'anno scorso poche volte, senza fare critica, ma poche volte. Cercavo subito l'attaccante e poi
8: accorciamo le distanze.
9: Ad accorciare.
7: Sì, tante volte appunto in queste situazioni, spesse volte tutti dietro la palla, si rubava palla e poi singolarmente si andava a puntare la porta e non c'era nemmeno il gioco.
9: Certo, questo... magari era più difficile prendere il gol. Magari Longo rischierà qualcosa in più, però dai, ora il Catania gioca anche in una maniera piacevole.
8: Ma poi tra virgolette, scusatemi, ma siamo tornati all'impostazione di Toscano 3-4-3 e Catania si sta esprimendo in una certa maniera, quindi non è un problema delle 3-4-3.
7: Vabbè, è un finto.
8: No, non è un finto, è perché, come già ho detto appena iniziata la trasmissione, io quando vedo Cicerelli che mi torna al limite dell'area e rincorre l'avversario, così come lo fa Bruzzaniti, che non facevano l'anno scorso, questo è spirito di squadra. Questa è una squadra che vuole raggiungere un obiettivo. Speriamo che sia una promozione diretta, speriamo che sia nei playoff fra i secondi, ecco, in qualche maniera. Ma quello è spirito di squadra.
7: Sì, quello sono d'accordo.
9: Si sta sacrificando parecchio in questo momento. L'anno scorso lo faceva, forse è arrivato che aveva fatto parecchi gol nel Pineto, magari non lo so. Però Bussaniti sta
8: e come diceva Ferdinando, scusa, e poi chiudo, Quaglini sta pigliando meno ammonizione. Sì, motivo?
9: Certo.
8: Motivo?
7: Perché c'è Vallocchi accanto che gli dà una grande mano, ma soprattutto è lui che ha una grande fiducia su Vallocchia. Però quello che diceva appunto tu di Bruzzaniti, mi rifaccio alle parole di Mario Marino, mi ha detto guardate che Pineto non è Catania,
8: lo devo,
7: Pineto
8: detto.
7: È quanto bel passo all'incirca, ed è normale che non hai quella pressione, quella cosa, comunque a Catania.
9: Però sempre il ragazzo arriva, aveva fatto parecchi gol lì a Pineto, magari arriva con altra ispirazione, poi capisce che la piazza è diversa, ma il tempo che lo capisce comunque entra un po' in confusione. Oggi lui si sta, io vedo fare corsa all'indietro a Buzzaniti di 40-50 metri che l'anno scorso non faceva.
10: Tornando al discorso del gruppo, vedo più gruppo affiatato di quest'anno che dell'anno scorso. Ho notato quando c'è stato il rigore di Coda contro il Crotone, è scappata tutto, ma magari anche il massaggiatore è andato sotto la curva ad abbracciare Coda.
8: Saltare, siamo d'accordo.
10: Cioè, no, ho visto un gruppo partire, cioè non... Cioè, secondo me è più dell'anno scorso.
7: Come l'anno scorso tu? C'erano forse gruppetti. Quest'anno bravo. Invece magari si è più
8: un gruppo unico.
10: E gruppetti unico. L'anno scorso ci fu qualcuno anche che lo confermò al telefono, se vi ricordate.
8: Certo che c'era. Guarda che avevi saputo un po' tutta Catania, c'è la stessa situazione interno agli spogliatoi. Però si soffocano queste cose e si va avanti, però...
9: La società deve essere brava a non far uscire queste cose, quindi loro ci riescono sotto questo aspetto.
8: Mario, sai? Però Catania purtroppo
9: però
8: è un
9: Catania
8: cortile.
9: È il cortile, quello sì. Mary, Catania sa sì, tutto scusa. Di tutti.
7: Mary, ci vuoi leggere qualche commento?
6: Allora, messaggio? Io direi a questo punto di iniziare con il messaggio vocale e poi andiamo a leggere quelli che sono i messaggini, così no,
7: io
6: andiamo per ordine.
7: Scusami se ti fermo, volevo approfittare per salutare Alfio Cunzolo che mi ha promesso che venerdì manderà la sua formazione.
6: Noi lo aspettiamo.
7: Noi l'aspettiamo.
10: Io sono già registrato.
6: Ecco, no, vabbè, ma lui è...
7: Manderà un audio a me o in radio e ascolteremo la formazione di Alfio Cunzolo.
6: Vabbè, nel frattempo ve ne leggo qualcuno. Questa società sarà in grado di gestire il Torre del Grifo?
7: Mario, rispondi tu che sei stato lì in questi giorni.
9: Io, ripeto, io secondo me... Non parlo per partito preso, ma penso che noi abbiamo una società di categoria superiore e sarà abbastanza competitiva a portare avanti Torre del Grifo con il lavoro, con la serietà, come già stanno facendo.
7: Dicevi poco fa che stanno, ma è notizia che è già uscita anche nei giornali, nei quotidiani, che Pellegrina abbia acquistato dei terreni adiacenti per fare altri campi.
9: Sì, si dice così, ma credo che abbia fatto qualche sondaggio, non so per il cambio o per qualcos'altro, non lo so, io ho sentito dire, poi un po' come voi a Catania, come diceva Saro, è in cortile, quindi si parla, poi se è vero o non è vero. Io ti posso dire che siamo arrivati a Torre del Grifo, c'era tutto un abbandono, non una situazione così brutta, però tutto d'abbandono. In una settimana... Abbiamo messo su Torre del Grifo e la squadra sta allenandole.
7: E questa è una cosa buona, perché ritrovare la casa e allenarsi al solito posto e poter stare quanto tempo si vuole è un'altra storia rispetto ad andare a vagabondare per i vari campi.
6: Raga, come leggete quella buffonata indecorosa tra Spalletti e Pisacane?
10: La lasciamo tra
8: la commento io e ti dico che Spalletti purtroppo gli ultimi tempi sta andando un po' controcorrente, litiga un po' con tutti, probabilmente non riesce a imporre alla squadra il suo modo di giocare, il suo modo di essere, e quindi ce l'ha contro tutti e contro tutti gli allenatori che lui va ad incontrare o che lo mette in difficoltà.
9: E poi una cosa io vorrei dire, Saro, è chiaro che non si può lamentare con Pisacane se perde tempo, perché non è Pisacane che deve fare la partita contro la Juventus. Deve essere bravo. Poi se possesso palla, dominio di campo, e se finisce 3-1 per la Juventus, va bene, ci sta, perché non è che non meritava.
8: Ma quando quello mi sbaglio con lo soprallenato della porta, la butta sulla testa di chi vuole.
9: L'abitavo di Coto, di Catocarus.
8: Cioè, quello davanti alla porta proprio ha messo la palla fuori.
7: Mi servite un assist, e su questa è una cosa che voglio chiedere a tutti. Io non capisco perché... ultimamente le squadre che abbiamo battuto, tutti poi l'indomani già si parla di tifosi che si lamentano, panchine che saltano, cioè come se praticamente vincere col Catania non ci sta, nel senso che è come se tutti vogliono vincere col Catania e se non riescono a vincere praticamente cambiano anche i loro progetti tecnici e tattici, cioè sta cosa non l'ho capita, perché era dal Camura praticamente l'allenatore è messo in a rischio e in discussione.
9: Meglio così, vuol dire che facciamo un pezzino, dai.
10: Ma ieri Insigne l'ha detto, chi gioca contro di noi fa la partita dell'anno.
8: Ma è stato sempre così, non parlavamo anche l'anno scorso, ragazzi.
10: Lo so.
8: Contro il Catania si incontra una squadra diversa, e punto, è quello là. Ma quella è la categoria e quella è la squadra. Non hai discorso tuo, piglia, se ti dico io, se parliamo di questa programmazione, né dai dilettanti fino a... è da ridere, perché si parte tutto con programmi ambiziosi, con programmi contratti triennali, due biennali, quadriennali, alle due tre sconfitte c'è lo smantellamento di tutto, allenatore fuori, giocatore a casa, i programmi è un'altra cosa, parliamo di programmi.
10: Vedi Antonini, con l'anno scorso.
8: Vedi Antonini.
9: Antonini, mi ricordo una sua dichiarazione.
8: O quello dell'anista, stessa condizione, sì. Non è che cambi qualcosa,
9: Antonino,
8: non mi ricordo come
9: mi
8: si chiama.
9: Mi ricordo una sua dichiarazione che a partire dall'anno scorso, fra tre anni, aveva detto che avevo pronosticato che sarebbe andato a fare la Coppa Campione.
10: Di basket l'ha fatta.
8: Quindi sui programmi lasciamo restare questo discorso. Ci sarebbe di fare una trasmissione di anni e anni messi qua.
7: No, ma questa cosa è una cosa che ci portiamo da tanto tempo, perché il nostro primo anno di Serie A, quello che ricordo più recente, perché noi quell'anno con Marino in panchina abbiamo fatto saltare o tre o quattro panchine, adesso non mi ricordo. La prima fu quella di Galeone quando abbiamo vinto con l'Udinese. Questa cosa ce la portiamo, secondo me, per tradizione. Ma comunque, Mary, se ci leggi qualche messaggio.
6: Sì, allora salutiamo Sebastiano Garilli, mandiamo un bacio, fiero, sempre orgoglioso della puntata. Salutiamo anche Spregiudicato, che vuole essere salutato da tutti e tutti coloro che sono in collegamento con noi. Andiamo ad ascoltare qualche messaggio vocale, perché altrimenti poi non arriviamo più a sentirli. Iniziamo da questo.
11: Fabrizio, ci avevano detto sempre dall'inizio, bisognava aspettare che si conoscevano i giocatori e cominciavano a inquadrare, così è, pian piano stanno inquadrando. Per me il Catania ce la può fare se continua così, con questa mentalità. E poi alla fin fine l'anno scorso il girone era molto molto più difficile rispetto a quest'anno, perché quest'anno non c'è il Cosenza dell'anno scorso, non c'è la Salernità dell'anno scorso, c'è un po' il Bari, stupenda potenza, che secondo me per ora molte squadre sono a basso livello, perciò il Catania può vincere, se la giocherà contro, secondo me, con il Bari, solo questo.
6: Abbiamo un altro vocale, dopo rispondete a tutti perché poi ci dobbiamo fermare in pausa, che siamo in ritardo, vediamo un pochino chi
12: signore
6: è?
12: Buonasera a tutti. Leggenda, buonasera a te, Mere Milani è la leggenda, se, chi non lo capisce. Poi un saluto a Ferdinando e i suoi ospiti allo studio. Un saluto a tutti i tifosi del Catania, ad Ozzomario con tutti i sofoni.
6: Numero uno, lo zio Mario.
12: Per quanto riguarda i pronostici, io non ne faccio. O finisci chissà che vinciamo magari, perché non ce n'è per nulla stanno. Non voglio dire per chi, per non chi, voglio solo passare all'ultimo saluto, che è Sebastiano Garilli, che è il presidente della live dei sofoni. E cosa sa sente
6: si
12: rendi più forte. Buonasera a tutti, voglio salutare a Franco Spartà e a tutta la famiglia. Buonasera
6: zio Mario, sempre. Grazie, il numero uno. Buonasera. Ragazzi, perdonatemi, vi blocco perché ci dobbiamo fermare urgentemente, ritorniamo tra pochissimo. Come sempre qui su Bella Radio, sotto il cielo rosso azzurro, mi si è bloccato il PC, ma poco importa, adesso lo sblocchiamo. C'è anche chi chiedeva i pronostici per la partita, ma diciamo che di questo ne parleremo direttamente venerdì ci sarà questo, venerdì di cui chiacchierà. Esatto. Venerdì. Piccola pausa, torniamo tra poco.
13: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King,
14: il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
15: Non solo alcolici.
16: In grosso e dettaglio.
15: Spegni la tua sete.
16: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
15: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
16: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
15: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
16: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
15: Info 348 10 50 454.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
17: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Rientrati, ultima parte di Sotto il cielo rosso azzurro. Allora, vogliamo andare con classifiche?
8: Messaggi, non la come messaggi.
7: Ci sono ancora messaggi?
6: No, vocali abbiamo finito, i ragazzi si sono espressi, salutiamo Alfio che comunque è qui con noi, ci ha salutato e ha detto che promette che ci manderà la formazione. C'è un messaggio molto bello da parte di un ragazzo di Palermo. Da palermitano vi faccio i miei complimenti, speriamo voi in B e noi in A. Forza Sicilia, bello questo.
7: Questo è un bel messaggio, bellissimo. Ringraziamo il nostro cugino.
6: Francesco Paolo, esatto.
7: Ringraziamo. Grazie. Francesco Paolo. E allora sì, andiamo con i risultati e poi andiamo a vedere anche la classifica.
6: Ok, sistemiamo il tutto per chiunque voglia mettersi in contatto con noi. Vi ricordiamo lo 095 8739 658, qualora volete parlare in diretta, 388 82 92 885 invece per i vostri messaggini.
7: Scusa Mary, io poco fa non abbiamo risposto a Fabrizio che ha mandato un messaggio, anzi lo ringraziamo. E quello che hai detto, dico sì, in parte è vero quello che hai detto sul discorso che non è il campionato dell'anno scorso, però ti ricordo che quest'anno è uscito fuori il Potenza, che comunque finora sta dimostrando di essere un'ottima squadra, e il Bari è comunque sempre una squadra che secondo me si piazzerà lì, se non addirittura è considerata una delle tre squadre che possa vincere il campionato, e l'altra è la Salernitana, poi ci siamo noi. Dico, e poi queste squadre poi si vedrà anche a gennaio, anche in fase di mercato, come si approccerà e soprattutto come andremo a girare al giro di boa. Questo secondo me è importantissimo.
9: Sì, però Ferdinando, sai qual è Saro lo conosce meglio di me questo campionato. Nel girone di ritorno le squadre che si devono salvare e tu ci vai a giocare fuori casa, non è facile andarci a giocare, ragazzi, non parliamo, non facciamo cadiamo negli stessi errori a quantificare Bari, Salernitana, Potenza. Ci sono le squadre cosiddette piccole che soprattutto quando si devono salvare il girone di ritorno
7: lotteranno, non gli interessa
9: fare la partita.
8: Mario, però là dovrebbe uscire fuori il valore della squadra, del giocatore. Però, tipo, se andiamo a discutere che poi io mi devo confrontare con
9: però quello che voglio dire io, secondo me, qual è? Che non è vero che i campionati un anno siano più forti, un anno siano meno scarsi. Secondo me, poi devi essere bravo tu a gestire la tua squadra, la tua rosa e quello che possa essere il fattore risultato.
8: Sì, sì, però dico, è anche vero che tu squadra che ti chiami Catania, o ti chiami Barro, ti chiami Salerno, non ti devi andare a preoccupare. È normale che troverai più difficoltà, puoi andare a giocare a Sorrento, puoi andare a giocare a Picerno, perché ovviamente loro a quel punto non gliene frega un cavolo giocare bene, ma gli interessa portarsi il pareggio, la vittoria contro il Catania piuttosto contro altri. E là poi escono fuori le giocate di Insigne, le giocate dei singoli che ti fanno vincere le partite.
7: Come diceva Gennaro Monaco, dicevano qui da questi microfoni, appunto, l'importante è andare a prendere punti in quei campi piccoli e non perdere gli scontri diretti. E hai vinto il campionato, perché raccogliere facile quei punti nei campi piccoli è importantissimo. Andiamo con
6: i risultati?
7: Con i risultati, sì.
6: Ok, eccoli qua. Iniziamo con le partite che si sono giocate sabato 10, iniziando da Bari Giuliano 2-0, Casertana Monopoli 3-1, Crotone Audace Cerignola 2-3, Savoia Inter Under 23 2-1. Le partite di domenica: Altamura Catania 0-3, Foggia Potenza 1-3, Scafatese Sorrento 3-2, Casarano Salernitana 0-0. E questa sera invece ci saranno le partite Barletta Cavese e Picerno Cosenza.
7: Sì, andiamo con aspetta, prima facciamo una domanda. Sì, non volevo fare una domanda. La partita che secondo voi è stata quella più strana di questo turno?
8: Io per me, sinceramente, ribadisco, lo zero punto del Crotone. Io ho visto giocare il Crotone, non mi è dispiaciuto, ha perso ancora in casa, ma il Crotone non merita questa classifica.
9: Per parte da meno 6, Saro, quindi 6 punti che ha fatto.
8: È punto.
10: Lo mettere dentro casa 3-2.
8: Lo so. Ma dico, vedendo il Crotone giocare qua, non mi è dispiaciuto e mi dispiace ancora che abbia questa condizione così di risultati.
10: E secondo me la Salernitana, in confronto all'anno scorso, ha fatto un passo indietro, non è quella dell'anno scorso. Anche se c'è Lescano, però Lescano non è che fa squadra.
8: Anche inizialmente.
7: No, ma l'anno scorso di questi periodi la Salernitana era prima. E invece a me la partita che mi ha fatto un pochettino così, Scafatese Sorrento 3-2. Secondo me il Sorrento proprio è scoppiato totale, perché non sta più riuscendo a fare i punti.
9: Ho visto giocare al Catania alla Scafatese e come Crotone non mi è dispiaciuto.
7: No, giocano bene. Andiamo con la classifica.
6: Sì, mi permetto di salutare Sebastiano Toro, gli mando un bacio, saluta lei mister, gli faccio doppia auguri, ieri è stato il compleanno e gli altri proprio per oggi. Ti voglio bene, Sebastiano papà. Toro, un bacio grande.
10: Allora, auguri.
9: Ciao, Sebastiano. Auguri.
6: Doppi gli auguri.
8: Non hai detto nulla per non pagare nulla.
10: Vabbè, la torta la può portare, qua siamo, aspettiamo.
6: Prossimamente. Andiamo con la classifica, vediamo un pochino quelli che sono i risultati. Allora, al primo posto rimane il Potenza, segue con 22 punti, segue il Bari con 19, il Sorrento 18, quarto posto per il Catania 16 punti, Casertana 15 punti, Audace Cerignola 14, Scafatese Salernitana 13 punti, Picerno e Monopoli 12 punti, 11 punti invece tripletta Cavese, Foggia, Casarano, segue Inter Under 23 e Savoia 10 punti, Altamura 8 punti, 7 punti per Barletta e Giuliano, 2 punti Cosenza, il Crotone appunto come diceva il mister rimane lì ultimo in classifica con 0 punti.
7: Sì, e allora anche
8: 10 punti dell'Inter sono un attimino il perché realmente, vista giocare l'Inter contro il Catania, è stata una squadra eccezionale messa in campo fisicamente.
10: Ha delle partite in meno addirittura.
8: Ah vero? Ha delle partite in meno perché aveva avuto più di due giocatori nazionali.
10: Perché il signor Chivu voleva l'Inter Under 23 allenarsi.
9: Ma non è colpa di Chivu, ragazzi. La colpa
8: la regola.
7: La colpa è della Lega che fanno queste cose.
9: Dai. sono
8: comunque Mario, tornando al discorso Salernitana, è un po' in difficoltà sul serio, stiamo parlando di 9 punti di distacco dalla vetta, dalla
9: Salernitana, ha perso parecchio terreno,
8: quindi
9: parecchio terreno.
8: E come dice l'amico nostro, effettivamente togliendo questo Rendo che là non c'entra nulla, io toglierei anche il Potenza, là già dovrebbe essere fra Catania e Bari, diciamo un po' alla lunga, in qualche maniera rush finale.
7: E questo è, si può dire adesso, chi, come si dice, chi andrà fino alla fine avrà testa, mentalità e fisico, secondo me. Poi si vedrà nelle, a marzo, gennaio, diciamo a marzo.
9: Febbraio, maggio, già si comincia a capire qualcosa.
10: Anche la
9: però...
10: Salernitana, come scusa, no, ti interrompo, anche la Salernitana in confronto a questo 12 gol fatti, 10 subiti.
8: Ma 13 punti quelli li valgono, ragazzi. Quando si parla di 13 punti, perché una squadra o non segna o subisce troppo, non si scappa, quello è il proprio sistema.
10: Anche se il Potenza è primo, ha subito tanto,
8: ma ne fa tanto. Ha fatto tanto.
7: Comunque il Potenza è la squadra più, l'attacco più forte di tutta Europa, perché l'altra volta ho visto un grafico dove c'erano, non so se ha creato azioni tipo, ne so, tipo 58 gol, 58 azioni da gol, una cosa del genere, 27 gol fatti, ma prima della partita di ieri. E invece per quanto riguarda il girone C, invece è l'attacco più forte, secondo il Catania attacco più forte.
8: In qualche maniera sì, in qualche maniera. Ma ribadito, il Catania sta cominciando a quadrare tutto quello che sono, rientri, ci dispiace un po' a tutti l'infortunio di Russo, speriamo che si ripigli presto e rientra a far parte di quella squadra lì che riesce magari a sovvertire i pronostici, perché sai, avere a Caturano, Lunetta, Russo
9: e aggiungerei anche a Loghi, che a gennaio dovrebbe rientrare,
7: sarebbe un ottimo acquisto. Si è aggiunto anche Gerardi, Corbari, se non ricordo male c'è anche Torrasi forse.
9: Questi penso che siano infortuni di entità minore.
10: Ma Gerardi dove si è fatto male? Se non l'ho capito.
7: In allenamento.
8: Il discorso, diciamo, non è che incide tanto la Torre del Grifo, non credo, o no? Sì.
9: No, Saro, penso di no, no, sicuramente lì intanto tu lo sai, Saro, si lavora a quasi 500 metri d'altezza.
8: No, riferimento al terreno di gioco, Mario, il terreno di gioco proprio, le condizioni.
9: Ma si sono allenati per 2 settimane, se non 3, su un sintetico, quindi ora passano direttamente in pianta stabile su un'erba. Può darsi con qualche giocatore tipo Erati, che è più massiccio, magari possa
8: ne risenta di più, diciamo,
9: ne risenta di più.
8: Vabbè,
9: perché poi Catania è corso, non cioè io l'ho visto giocare bene in palla.
8: Sì. Ma io per l'ennesima volta vorrei rimarcare il discorso sempre, che tu ti vai a vedere la partita Altamura Catania e vedi le tribune di fronte vuote.
9: Okay, no, c'era un problema che mi ha colpito, Altamura vuole la curva, ma perché?
8: il mio discorso, Mario, è al pubblico. Cioè i 18, i 20 mila, i 17 mila che vengono a Catania, in qualche maniera noi pensiamo che possano aiutare la squadra a rendere di più, a rendere, come so dire, a farne un fortino del Catania Calcio. E invece, come l'anno scorso, dico ogni tanto si fa riferimento all'anno scorso, se qualcuno gli tremavano le gambe e soffriva il Cibali negli errori, nelle dimenticanze, a non andare a chiudere bene, a non entrare con cattiveria, cioè, vedi quelle partite di Altamura, dice, ma il pubblico qua dove sta?
9: Ma secondo me il mister sicuramente sarà così bravo che penso che stia allenando anche queste situazioni, perché Saro, tu lo sai, ci sono giocatori che arrivano da piazze piccole, arrivano a Catania e non lo sopportano.
8: Vedi Bruzzanite della situazione con 300 spettatori.
9: Poi ci sono giocatori avversari che giocano in un contesto come Altamura, fino a Catania, si esaltano, si sparano una partita da vita, come diciamo noi nel gergo, e quindi anche lì...
10: In settimana ho visto una statistica, come pubblico siamo in una classifica nei primi 20,
9: I primi 20 a livello europeo.
10: A livello europeo siamo nei primi 20, c'è anche Catania. Non è...
8: No, e questo possa essere, io perché ho parlato di questo? Perché realmente tu, quando poi presumi che giochiamo l'altra domenica in casa, in una partita con 20.000 spettatori, ci auguriamo che Catania vinca questa di domenica, e tu ti aspetti un partitone di quelli là dall'altro mondo, perché 20 persone che ti incitano, le curve che... E poi delle volte vedi le prestazioni quasi nulle, e dici, ma cavolo, ma perché?
7: Sai, Rosario, su questo mi rifaccio alle parole di Lo Monaco, quando diceva che la Serie C sono delle sabbie mobili, e il Catania con queste con queste categorie. Oggi non ci c'entra più nulla, perché realmente il pubblico del Massimino dimostra tutte le settimane di essere presente, e non solo questo, ha un affiatamento particolare. Anche quest'anno, tra le incertezze, comunque abbiamo riconfermato tutti, quasi tutti gli abbonati dell'anno scorso, se questo non è amore. Però purtroppo siamo in Serie C e dobbiamo andare a giocare con questi cambi. E penso che anche te, quando hai giocato in Serie C, quante volte ti è capitato di andare in campi assurdi, no, che no, forse non avevano niente a che fare con il calcio.
8: Ma uno di questi era il nostro, è Licata, e effettivamente un campo intero abbattuto, come ce n'erano tanti. Però poi andava a giocare in quello di Messina con 20-25 mila spettatori.
10: O a Palermo, Coppa Italia.
8: Bravo, in Coppa Italia, Palermo, ma dico, la Coppa Italia alla fine non si riempiva. Però inerente al discorso, diciamo, Catania, io riferisco a Catania come città, Catania come giocatore, Catania come gruppo, e tu vai a giocare in quei campi là, che è vero che la devi giocare la partita, la devi giocare, perché di fronte trovi anche degli ottimi giocatori,
7: sì.
8: Trovi degli ottimi giocatori, però è anche vero che tu poi ti fai un reso conto, dici, ma noi Catania che cavolo ci c'entriamo in questa categoria?
7: L'anno scorso cioè, anche ai playoff, quando, cioè, alla fine sei andato a giocare Ascoli Brescia, quando si è giocata Ascoli Brescia, se non ricordo male,
8: sì.
7: Lì a Brescia, cioè, non c'era là nel
8: anima viva, diceva,
7: era vuoto.
10: Ma sai, lì Brescia hanno due passi Milano, hanno due passi Como,
7: però,
10: in questo momento,
7: però Brescia fondamentalmente è una diciamo, sembra una piazza storica, no? Il fatto della Serie A.
8: No, fermo restando che in campo non ci va il pubblico, ma ci vanno i giocatori. E quindi, come ho detto l'anno scorso, ribadisco ancora oggi, ci sono dei giocatori che soffrono la presenza di tanto pubblico.
10: Per qualcuno,
8: la soffre, perché si sentono criticati, si sentono facile, magari sbagliano chi appoggio, c'è il fischio, c'è qualcuno. E invece questa situazione, alcune la soffrono tanto.
10: Ci sono
8: tribuna. Quelle che si gasano.
7: No, perché... vai, che ne so, tipo a Caravaggio, vai a Caravaggio, c'è solo una tribuna. Ma dico, è un'assurdità. Ma infatti potremmo parlare da qui a domani sul discorso, appunto, di queste squadre under 21, under 23 che vengono a giocare nei gironi di Serie C. Per me è una stupidata. O si adeguano tutte le squadre di Serie A e fanno un campionato B con le stesse squadre che giocano in Serie A, come fanno in altri paesi, perché così veramente è un'assurdità, perché a volte rischiano anche di falsare i campionati.
8: No, non mi trovo d'accordo, Ferdinando. Perché non mi trovo d'accordo? Perché realmente voi ragazzi che tu lo vuoi spingere in Serie A, ecco, torniamo al discorso iniziale quando diciamo che i ragazzi devono giocare in Serie A, ma se ti fai un campionato primavera e poi te lo spinge nell'Inter, lo spinge prima squadra del Milan, trovano difficoltà.
7: Infatti
8: fagli dico, fare un campionato di Serie C,
7: infatti dico, si crescere. Adeguano tutti, ma allora non la chiami, però, Under 23, fai una società a parte e la inserisci.
10: Però Ferdinando, in Spagna lo fanno da molto prima di noi, e il Barcellona ha tirato fuori dalla seconda squadra il fior di giocatore. Quindi voglio dire, secondo me ci può stare, visto che ci lamentiamo che siamo un paese che ha vinto 4 titoli mondiali, per 3 mondiali non ci qualifichiamo.
8: Che i ragazzi possiamo... devono essere inseriti, secondo me, è giusto.
7: E poi non li fanno giocare, sono... alla fine vedi lo stesso discorso di Baldini, che gli aveva lodato la squadra e poi alla fine l'hanno rimesso lì. Allora dovevano continuare con Baldini. Se dobbiamo esaltare i giovani, li dobbiamo mettere in campo anche nei campi
10: di Serie A. Mi riferivo che l'Inter o la Juventus o l'Atalanta li fanno fermare in Serie C perché ci sono le nazionali. No, lì è sbagliato, perché io federazione dico, va bene, hai gente che si devono allenare con la prima squadra perché devono fare il numero, bene, giochi con quelli della primavera,
7: Mario,
10: ma devi partecipare.
7: Mario, ti dico solo questa e poi ti lascio alla tua riflessione. Tu lo sai benissimo che gli under, se li metti in campo, gli fai fare un tot di minutaggio, la Lega ti riconosce dei contributi, no? Io penso che queste squadre siano fatte per far in modo che i settori giovanili di alcune squadre più importanti si autoalimentano, ed è questo che non funziona, perché una squadra che è ambiziosa e vuole vincere deve mettere soldi di tasca. Lui invece mettono i giocatori in campo, si autoalimentano le società, che alla fine poi non fanno nessun pubblico, dunque introiti zero, forse solo qualcosa come diritti TV per quel poco che può arrivare. Cioè, secondo me è sbagliato.
10: Però Ferdinando, e poi chiudo, mi taccio. E guarda che gli Inter e Juventus hanno proposto con le seconde squadre ottimi giocatori e sono questo in giro a giocare, a fare le Serie B.
7: Ma l'Atalanta, anche l'Atalanta l'abbiamo anche visto anche con Palestra, che
10: soprattutto alla fine... Inter e Juventus forse quello che ha fallito di più come Under 23 è stato il Milan, perché mi pare che è stata retrocessa nei dilettanti.
8: Ferdinando, questo è un discorso un po' lungo, Ferdinando, perché certo, ribadisco con certo, non credo che società come Milan le Indre necessitano questi soldi per poter andare avanti. Non sono d'accordo. Io credo che sia solo esclusivamente per la crescita dei giocatori. Ribadisco, la primavera è un conto. Cioè, quando vai in campionato di Serie C, girone C, dove si picchia, dove fai trasferte, dove parti due giorni prima, già comincia a diventare giocatore.
7: Su questo sono d'accordo. Va bene, con questo chiudiamo perché siamo già in orario.
6: Abbiamo finito.
7: E allora io ringrazio Rosario, ringrazio Mario.
9: Grazie a voi ragazzi.
7: Luca, Mario naturalmente quando vuoi vienici a trovare.
9: Ma quando mi invitate io ci sono sempre, non è un problema.
7: Va bene, ci mettiamo d'accordo allora.
9: Saro mi ha preso alla sprovvista.
10: No, ma sto scherzando, però era stavo scherzando. Vabbè,
7: comunque, come stavamo dicendo... Allora, io volevo intanto salutare tutti quelli che ci ascoltano e volevo dire che appunto se Mary mi aiuta sul pronostico di...
6: Nessuno ha beccato il 3-0.
7: Qualcuno mi ha detto che rivendicava la tazza. Uno era Giacomo Famoso, ricordati che non si dicono le bugie.
6: Non mi ricordavo, non ha dato il 3-1.
7: No, non mi ricordo, aveva dato anche Marcatori. E l'altro era Sebastiano. Comunque, va bene, poi...
8: Pensiamo, io dico buonasera a tutti e pensiamo a domenica, a sabato anche,
7: sabato alle 17:30.
8: Se sopra sto scoglio, penso che saremo, il Catania farà un grosso buzz avanti anche nella cultura.
7: Sopra questo ci sono d'accordo, per me questa è la partita forse quella più importante.
9: Ma anche perché
7: giocata
9: perché
7: fino
9: comincia a crescere mentalmente.
8: Ti comincia, esatto. Già sei in vetta alla classifica, quindi già comincia a essere
7: ragionato. Con questo poi parleremo della partita col Potenza venerdì, sempre qui dalle 19 alle 20 su Bella Radio TV, sotto il cielo rosso-azzurro, con Luca e Pietro.
6: Grazie.
7: Buona serata a tutti e buon proseguimento di serata.
9: Buona serata a tutti.
6: La programmazione su Bella continua. Noi ci risentiamo domani pomeriggio. Una buona giornata e sempre Forza Catania.
18: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con Bella Radio in diretta. Start ore 18. Joy Park. Il divertimento non ha età.
19: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
18: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
19: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
18: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
20: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
21: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
22: Bella è sempre con te.
23: Bella Radio, canzoni napoletane.
24: Bella Radio.
25: Sono le 20:04. News.
26: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Sull'Etna, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha pubblicato un nuovo bando destinato ai comuni per promuovere la valorizzazione della storica eruzione del 1669 attraverso mostre, seminari, attività didattiche e pubblicazioni. Per quanto riguarda il pranzo al sacco scolastico, un'attenta organizzazione permette di preparare pasti completi ed equilibrati che superano il classico panino per gli studenti che restano a scuola fino al pomeriggio. Nel quartiere catanese del villaggio Sant'Agata, la polizia ha denunciato 10 persone per furto aggravato di energia elettrica e ha trovato alcune cartucce durante un'operazione straordinaria disposta dalla questura. Restiamo a Catania, dove da mercoledì 14 ottobre prenderanno il via gli interventi di ripristino definitivo del manto stradale nelle zone adiacenti a Corso dei Martiri e Corso Sicilia, a seguito dei lavori eseguiti per la posa di un elettrodotto. Sempre a Catania, in Corso Indipendenza, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto 3 mezzi e ha visto il ferimento in condizioni critiche di un venditore ambulante a bordo di una moto Ape. A Caltagirone, gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato 10 piante di marijuana all'interno di uno stabile e hanno denunciato 3 persone per produzione e detenzione di sostanza stupefacente. Intanto, sempre a Caltagirone, le categorie produttive sono scese in piazza, Falcone e Borsellino, per protestare contro il caro vita e il caro carburanti, ricevendo la vicinanza del segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo. La regione siciliana ha pubblicato un avviso del Dipartimento della Pesca Mediterranea che mette a disposizione 1 milione di euro per l'annualità 2026, destinato a interventi di recupero e valorizzazione dei borghi marinari dell'isola. Ancora a Catania, il sindaco Trantino ha scritto una lettera aperta ai gestori di bed and breakfast e case vacanze per chiedere maggiore collaborazione nella gestione dei rifiuti e nella tutela del decoro urbano. Sull'Etna si registrano un aumento del tremore vulcanico e un'intensificazione del degassamento dal cratere di nord-est, accompagnati da modeste oscillazioni ad alta frequenza, rilevate dalle stazioni clinometriche nel settore nord-orientale. A Randazzo, i gruppi di opposizione in consiglio comunale hanno lanciato un nuovo allarme legato alla legionella e ai casi in aumento nei pressi dei 3 plessi dell'istituto comprensivo Virgilio Tomaselli Trinacria. A Marsala, l'ottava edizione di Wine Sicily si è chiusa con 14.000 presenze, nonostante il trasferimento in corsa dovuto alla minaccia del maltempo, e ha assegnato il premio 2026 alla cantina Ansaldi. A Messina, in vista del concerto di Ligabue in programma mercoledì 14 ottobre al Pala Rescifina, il comune ha disposto una serie di modifiche alla viabilità, con strade chiuse e percorsi dedicati nella zona di San Filippo. La presidenza della regione siciliana ospiterà domani, nell'ufficio di Bruxelles, un incontro dedicato al rafforzamento della filiera delle tecnologie strategiche e al ruolo delle regioni nel quadro dei fondi europei. Per lo sport, il difensore del Catania, Matteo Di Gennaro, ha condiviso su Instagram il messaggio latino, per aspera ad astra, accompagnato dai simboli rossazzurri per ribadire il legame con la squadra e la città attraverso le difficoltà. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata!

0: canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.
1: E succede

sei bella, resto da sciogliere.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Gigi D'Alessio, Cattiveria e Gelosia.

0: Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi lulla che va a parla. Avvelene e caramella che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta per trovare una compagnia. Mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Mimmo Dani, quando ma vodda.
4: A scimmo, pariamo, a quattro mesi già, ti porto in giro

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh. Bella. Bella. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane. Renzo Arbore, che lalla!

0: canzoni napoletane. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Fabrizio Ferri, Tupe ma si assai è importante.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Fabiana e Enzo Barone. Ma che capisci?

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Antonio Cannata, Nannarè.
2: Anno stivo insieme a me in riva al mare, eravamo ancora due.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: canzoni napoletane. Nando Mariano, dedicata a te.
1: Quando tempo è passato, quando un momento bello ha già sciupato, e mo questo che cade, tu giuro, solo un momento bello te voglio regalare. Ma scendo a fianco a te, mentre tu dormi da strigna a me, non te l'ho detto mai, senza di te non so che farei.

0: Gianni Fiorellino. C'era una volta Peter Pan.
1: C'era una volta un uomo coi capelli ricci ed un sorriso in più. Metteva sulle corde la sua vita fatta.

ma che resta lì? Perché si permette di cagnare all'improvviso con un loro cielo? E senza manca d'avvisata porta in braccio una realtà che non conosci. Se sostituisci a Dio e ti dà un momento devo imparare tutto quello che non sapeva. Ti fa chiangere una scusa, ti metti chi l'appuntamento a domenica mattina innanzi a una fotografia che non pensava mai di tenere. Che resta vivo?

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Nino D'Angelo, Scugnizzo a New York.

Lui che ha spento la tua luce, t'ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze, mascalzone.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: canzoni napoletane.
1: Clementina, ovvio.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Raffaello, la legge degli amanti.
3: Ciao, sono le 3 di notte, torna a Madiamà.

0: canzoni napoletane.
1: Sal da Vinci, niente di particolare.
2: Niente di particolare, non esiste il mondo quando non ci sei. Tutti fine settimana.

0: Nello amato, per me tu sì.
1: Per me tu sì. Una carezza non ci vuole fare già. Tu sei la vita perché ti vuole morire. Quando

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
2: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento solo. Se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto suono.

0: Canzoni napoletane. Luciano Caldore, Lourdes Movase.
1: È inutile che parla così. Non essere aggressiva con me. Stasera che praticando a me.

la notte se fanno in nottata, perché nata per te sta scelata. Perdo pure coraggio se gli rindo un lietto, a domanda persona, fosse insieme a te.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Mello Conti, sono innamorato e te.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Ida Arendano, so troppo femmina.

0: Bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Nancy Coppola, sii stato bravo.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Andrea Sannino, Cebottù.

monasteri di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro, sicuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Un cane legato in mano. Questo corma si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese.

0: canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera.
1: Chi sto gora va

0: Canzoni napoletane. Franco Calone, a figlia mia.
1: Vieni qua, papà. Ti ci racconta una storia. Caso non modo posso raccontare. Abbracciamolo poco. Abbracciamolo poco. Come sei cresciuta, figlia mia, io per te ringrazio a Dio, si stecca vicino a me. Mo' ti voglio raccontare una storia che fa parte del passato,

0: canzoni napoletane. Tommy Riccio, Lourdes Mavuta.
1: Io che non saccio perdere con te, perché tu credi solo

e me ne stai cacciando rindo cuore. Su troppo assai io sbaglio insieme a te, però stasera

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Tu per me sei assai importante.

0: Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazzi te, ed è giusto, ca tutte che stelle a sapere.
1: Bella radio. È mezzanotte e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: positivi.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Ma basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittite. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad un pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, sulla gatto riesco a pazzi.

0: rimasto sulla cama, stai vicino.
1: Bella radio,
2: bella radio,
3: canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Dolce Bambolina,

canzoni napoletane. Checco Dani, me mannato in astinenza.

Canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

0: Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, non t'era conoscere.
1: Non resisto nemmeno un minuto lontano da te. Vorrei anche quel tempo

0: canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Facimme pace.
1: È una semana da stoccare, per dinda casa senza scena.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Gianni Vezzosi e Daniele De Martino. Lacrime.
2: Non ho più energia per combatterti. Tu che sei cattiva, sei...

Non sai perché ti sto cantando questa canzone. Forse perché sono scemo una volta ancora. Se eravamo a porto lo coro, ci trovavamo ancora e ti cammeramo a per rindivichi chi sta amore. Ma che già fa? Ma che già fa se tu sei la croce mia? Non ti sai.

0: Gigi Finizio, musica e speranza.
1: Si manata ieri, ma già sapimmo che per campare c'è una scuola da strada per imparare.

0: Bella radio.
1: È 1:02.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una canzone.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Francesco Merola, parla con me.
2: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Traino, è nato caro solo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, quando non parlo.
2: Quando non

0: attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

forse questa è l'ultima canzone che scrivo con la te. Però non sono sicuro se sti lacrime, se sti lacrime sono l'ultima per me. Se ti sei scordato e mi fa nascere con cuore, sicuramente mi non dovesse bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero fare male. Se come a dente film mi avresti rinda a chiesa, chissà se tu allo quando mi dicesse, andiamo in cena, non mi sposa.

Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.